0: 爱。
1: 对呀、
0: 啊。
1: 我来帮你。

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

e da dividere nella tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Buongiorno, caro Ivan, come stai?
1: Seduto in questo momento, ti ringrazio.
0: E comunque seduti si sta comodi.
1: Eh beh,
0: in teoria. Allora, che dire, poveri Canadien, che storia brutta, 3-1 nella serie contro gli Hurricanes.
1: Non è detta l'ultima.
0: Non è detta l'ultima, però insomma non serviva.
1: Da come ha giocato ieri sera, mi sa che...
0: No, vabbè, non mettiamo comunque, le mani avanti, ci dispiace semplicemente per la sconfitta.
1: 3-1, eravamo su 3-0.
0: Comunque sono molto determinati, quindi insomma gli diamo tutto il nostro sostegno, tutta la nostra... tutto il nostro supporto. Caro Ivan, ti vedo un po' affranto da questa mattinata. È che comunque è giovedì 28 maggio.
1: Oggi va, che bel sole.
0: Sì, tesoro, perché non stai guardando. Ah, questo è harassment. Ti ho chiamato, mi puoi denunciare adesso. C'è tutto il cielo nero da questo lato che tu adesso non stai vedendo.
1: Ma io lo vedo di là invece, ma non è
0: tu tantissimo. Vedi sereno, ma di qua invece è nero.
1: Sì, sta arrivando qualcosa.
0: Sta arrivando, sì. Oggi ho portato anche l'ombrello per sicurezza.
1: Sì? Wow.
0: Non si sa mai.
1: Perché negli autobus piove?
0: Beh, se lasciano la finestra, il tettino aperto sì. Perché comunque loro lo lasciano aperto. Cioè, poi che nevichi, che non nevichi,
1: non
0: che piova.
1: Niente.
0: Aria condizionata accesa. Loro lasciano aperto.
1: Non gliene può fregare niente.
0: Il bello è che entra anche, perché non sono elettrici ancora, entra tutto lo smog dal tettino superiore. Quindi alle volte non è proprio piacevolissimo. Vabbè, comunque, quindi sì, oggi magari un ombrellino lo porterei, ma così solo per sicurezza.
1: Ma
0: in realtà non è prevista
1: pioggia.
0: Ce l'avevo perché me lo sono andata a riprendere questo ombrello ed è rimasto lì dove era, fondamentalmente.
1: Bene.
0: 21 gradi comunque.
1: Bene, sono contento.
0: Sei contento? Perché... ti vedo.
1: Sono contento perché così almeno hai fatto un po' di ginnastica o...
0: Mamma mia. Ho fatto proprio un... discreto allenamento, posso dire. Per quello stamattina ero un po' provata, non riuscivo a muovermi. Forse ho esagerato.
1: No, ieri sera ho fatto il solito match di tennis.
0: Ma come hai fatto ad arrivare da Parigi a Montreal in tempi così brevi dopo il match?
1: Non sono andato a Parigi.
0: Andato a Parigi?
1: Sui terreni in terra Longueuil.
0: Ah, ok, adesso si spiega.
1: Tanto qui si gioca moltissimo sulla terra grigia.
0: Excusez-moi, pardon.
1: Oui, il y a pas beaucoup de terrain de terre rouge.
0: Non ci sono tanti campi?
1: No, ci sono dei campi in terra rossa, ma...
0: No, io in terra rossa non li ho mai visti. Ho visto tutti quelli sintetici, ma non...
1: Ce n'è uno sopra De Carini. Comunque,
0: perché adesso è la stagione, lo spiego per gli amici che ci seguono da altre parti.
1: Difficile giocare
0: del
1: a tennis d'inverno fuori, comunque.
0: Esatto,
1: qui,
0: un piccolo dettaglio. Ma adesso emergono questi campi in tutti i quartieri, sono bellissimi, tutti
1: ci
0: nuovi.
1: Ci sono molti campi in
0: sintetico, ma non sono in terra rossa,
1: anche in erba sintetica. E la maggior parte sono in sintetico, in cemento, in materiale specifico.
0: Sì,
1: ma ce ne sono molti in terra e sono in terra grigia. È una terra ricavata dal marmo finissimo.
0: No, ma io non li ho mai visti questi.
1: Sì, sono grigi.
0: Vabbè, comunque, tanto devo dire,
1: ma dillo,
0: rispetto all'Italia, ancora il tennis non è stato rimpiazzato dal paddle. Dal maledetto paddle che ci ha tolto tutti i campi da tennis.
1: No,
0: a Roma una volta c'erano i campi da tennis, adesso ci sono i campi da tennis, i campi da paddle e un campo da tennis.
1: No, ma sai perché? Perché non c'è i giocatori di
0: tennis di una volta?
1: No, di trascinamento, nel senso che abbiamo Felix, abbiamo Shapovalov, ma il più in alto in classifica è Felix Auger-Aliassime.
0: Tu mi sei andato sul tecnico, io partivo da una base di gente come noi che vuole andare a giocare.
1: No, ma sai perché in Italia giocano tutti a tennis? Perché c'è sì.
0: Una volta giocavano a tennis, adesso giocano tutti a paddle. Purtroppo c'è stata questa invasione.
1: Forse tu da Roma ti. No, adesso pensa te, il calcio ha 6 milioni e 800 mila praticanti. Il tennis ha 6 milioni e 400 mila praticanti. Da quando Sinner, Cobolli, Musetti sono lì.
0: Poi un giorno vieni a Roma, Vieni a Roma.
1: Ma sì, padre, perché gioca Totti a Roma. Roma non fa testo. Perché già ti in sesta fila, dai, so.
0: Certo, no, ormai neanche più in sesta,
1: esatto,
0: fila. No,
1: ormai uno si ferma e fa. Cosa vuoi? Un attimo.
0: Va bene, comunque dopo parliamo del Roland Garros. Mi sembra
1: più tardi.
0: Prima arriva il meteo alle 6:20, più o meno giù di lì.
1: Sì.
0: 6:30 i titoli, 6:45 cosa è successo oggi negli anni, la storia ci insegna. Alle 7 il primo appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero. 7:20 leggiamo le stelle. Il Re Stelli o le stelle. L'oroscopo, rassegna stampa alle 7:30, poi basta.
1: Ieri hanno presentato, scusami.
0: Vada, dottore, mi dica, ieri?
1: No, ho pensato stelle, ho fatto un collegamento con le macchine. Ieri hanno presentato la
0: Ferrari elettrica?
1: Sì.
0: Come è andata male da 1 a 10? Quanto è andata male? Bastanza.
1: Secondo Montezemolo ha detto una frase che fa: speriamo che tolgano il simbolo del cavallino da questa macchina.
0: Non è andata benissimo e la cosa che mi ha fatto più ridere probabilmente è stato il post dell'agenzia TAF, che è un'agenzia funeraria con la migliore agenzia di comunicazione di sempre, e quindi stava ironizzando proprio su questo. Dopo magari la recupero, la leggiamo insieme.
1: Ho visto adesso c'è su Facebook, sai gli aspiratori che tieni in mano per aspirare le briciole, sai, quelli
0: piccolini da tavolo, diciamo.
1: Ce n'è una forma di della Ferrari elettrica, e invece uno che tira su le bricioline perché fa da...
0: Adesso ho capito.
1: Comunque Montezemolo non era contentissimo quando gli hanno chiesto. Ha proprio detto: speriamo che gli tolgano il
0: cavallino. Vabbè, mi fido di te, io non l'ho letta.
1: E poi il colore
0: azzurrino?
1: Ma quel verde acqua Maldive azzurro.
0: Ivan, sei sempre con la testa rivolta alle Maldive, e lo capisco.
1: Senti,
0: hai ragione.
1: Gianluca è qui con noi da un po', eh.
0: Ah, Gianluca, lo lasci stare? Dov'è? Ma volevo dire soprattutto che più tardi avremo con noi due ospiti speciali. Oggi pensa, mi allargo alle 10. Pensa, quando io e te finiamo.
1: È vero, ma hai detto ieri.
0: Sì.
1: Ieri me l'hai detto, è vero.
0: Quindi dalle 6 alle 10, dalle 10 alle 10 e mezza. Pensa.
1: Guarda, io mi dispiace.
0: Mi ascolti da casa?
1: Sì.
0: Immaginavo.
1: No, dal traffico, perché andare giù è visto ieri.
0: Magari oggi ci metti di meno. Vabbè, io vado a prendere la gondola. Tu vai a prendere Gianluca. Ah, bella, questa mi piace. Ciao Silvio.
1: Chi è?
0: Silvio non ne può più di questa canzone.
1: Benissimo, e infatti vedi che non c'è e noi la mettiamo.
0: E noi la mettiamo ancora. Vabbè. Solo che a me piace. Quindi
1: ma certo.
0: L'ascolterai all'infinito.
1: È storica sta canzone. Sono quelle canzoni che.
0: Non a caso l'hanno reinterpretata solo nell'ultimo anno.
1: Infatti.
0: Vogliamo annunciarla? O...
1: Ma io direi di no, perché è talmente conosciuta.
0: Ma comunque è la mia storia tra le dita, Gianluca Grignani.

Bentrovati in questo 28 maggio, se vi siete collegati adesso sul pianeta Terra, ma soprattutto sulle onde di CFMB 1280. Siamo arrivati al momento del meteo per oggi. Sono previste condizioni miti ma nuvolose, con temperature che oscilleranno attorno a una massima di 24 gradi. Attenzione perché stasera la minima potrebbe arrivare a 15. Clima variabile con rischio di pioggia, per cui si consiglia di tenere sempre con sé a portata di mano un impermeabile, un ombrellino, una roba che ci ripari dalla pioggia, just in case, non è detto poi che ci sarà. Per domani, che è venerdì 29 maggio, a parte l'appuntamento del mercatino, quella è un'altra storia, dalle 9 alle 10, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa. Pioggia a partire da mezzogiorno con precipitazioni previste dai 10 ai 15 mm. Venti deboli che però cominceranno ad aumentare e a rafforzarsi in tarda mattinata, con raffiche fino a 40 km orari. Temperature in calo perché arriviamo addirittura, attenzione, alla minima, siete pronti, a 8 gradi, ai noi, però alla fine tutto sommato poi ci consoliamo con sabato 30 maggio con una bella giornata soleggiata, la massima è un po' tirata perché siamo a 20 gradi, una minima di 10. Volete sapere la luna? Ve la dico. Per questo 28 maggio la luna si trova nella fase di gibbosa crescente. Illuminazione ve la facciamo sapere all'HD oggi.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa.

Bentrovati all'appuntamento con i titoli di oggi. Si torna a parlare dell'addio di Stephen Guilbeault, l'ex ministro. Ha lasciato o comunque lascerà il seggio in estate. In questi giorni si parla dell'annuncio. Del resto, dopo la forte rottura con il governo Carney, ha raccontato che insomma c'è sempre meno spazio per la causa ambientalista di cui lui si è fatto portavoce per 6 anni nel governo precedente di Justin Trudeau, e adesso insomma ha deciso di fare un passo indietro proprio perché non si ritrova con questo governo, e ieri appunto l'addio. Però ha detto insomma che aspetterà per non mettere in crisi la maggioranza. Accordi commerciali e militari: il Canada esporterà gas liquefatto in Germania, acquisterà aerei radar dalla svedese Saab per sostenere l'industria aerospaziale interna. Ieri c'è stato questo grande incontro proprio legato appunto all'aspetto militare. Invece, per quanto riguarda la sanità, oggi si parla di oltre 550.000 nuovi pazienti registrati nelle liste dei medici.

sarà il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

0: appuntamento con La Storia ci insegna, Ivan Re Stelli.
1: Dunque,
0: no, però un po' più di energia ce la possiamo mettere. Vuoi il caffettino?
1: No, la luna è all'86,8, mi confermi?
0: Confermo, 87,1, ma va bene.
1: Perché io sono sempre...
0: Sei avanti, ma no, ci arriverà.
1: No, sono indietro, in questo caso sono sempre indietro.
0: Ci arriverà comunque, luna
1: 148,
0: piena per il fine
1: 148, pensa a te, fra due giorni sono 150.
0: Ma pensa a te, no, è così.
1: 148 giorni dell'anno, 22 le settimane.
0: Come tiene il conto, Ivan? Nessuno.
1: Ma se te l'ho insegnato, dai.
0: L'ambarat.
1: Dalla ciambarat. Allora, nel
0: 1156,
1: le truppe normanne del re di Sicilia, di Guglielmo d'Altavilla, affrontano l'esercito bizantino guidato dal generale Giovanni
0: Ducas.
1: Ducas
0: Casella.
1: No, quello là è Ducas. Ducas. Nella battaglia di Brindisi, salute. Dopo oltre 40.
0: Rido dopo.
1: No. Dopo oltre 40
0: giorni, sì, è giusto.
1: 40 notti passata a Cana San Vitù.
0: Ti blocco?
1: No.
0: Aiuto, sono caduta.
1: Non è che ti sei caduta, ti stai addormentando.
0: No, non è vero, mai. Dopo oltre 40 giorni di blocco della città, arrestano il tentativo bizantino di riconquista dell'Italia, azzerandone quanto già conquistato in un anno di campagna militare.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: In seguito alla ricaduta da una grande forma di polmonite che l'aveva colpita nel mese di aprile, nel 1509 a Firenze muore circa 45enne Caterina Sposta. Me la ricordo.
0: No, te la ricordi.
1: Duchessa di Imola, tra l'altro.
0: E Forlì.
1: Certo. Ma sai, noi nobili a volte.
0: Ma quali nobili?
1: Scusa.
0: Ah, sei nobile?
1: Ivan Restelli di Poggio Radioso.
0: Ma certo, perché poi c'era Elisa di Rivombrosa. No, lei è venuta dopo, in realtà, diciamolo.
1: Poi c'era Luca Cordero di
0: Montezemolo, che abbiamo ricordato. 1533.
1: Ricordacelo.
0: Dopo aver dichiarato nullo il matrimonio tra Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona, l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, proclama la validità delle nozze del re con Anna Bolena, da lui stesso celebrate il 25 gennaio scorso.
1: A Canterbury già è una zona dove...
0: Dove?
1: No.
0: Dove?
1: No, dico dove si celebra parecchi matrimoni.
0: Dici?
1: Sì, per una discussione su un fallo nel gioco della palla corta, che tu pratichi ancora, no, adesso.
0: Ma dove sei andato?
1: Nel 1606.
0: Ah, bravo.
1: Il pittore Caravaggio, che di pressione faceva l'imbianchino, viene ferito a sua volta colpisce mortalmente il rivale Ranuccio Tommasoni, di cui era già scontrato in precedenza. Hai capito?
0: Vabbè, quindi c'erano dei precedenti.
1: Giocavano sta palla corta.
0: Mi sa che non era proprio un gioco così sicuro.
1: Ma non ho neanche idea di cosa. Ma non lo so com'è. Non lo so com'era la palla corta.
0: Comunque era una discussione su un fallo nel gioco, quindi si sono accapigliati. Poi Caravaggio, insomma, è noto che non era proprio un animo sereno, anzi.
1: No, era...
0: Cioè, lui viene adesso, che poi si conoscono anche più tratti del suo carattere, era bello burrascoso, sì, per usare un eufemismo.
1: Ma,
0: 1805?
1: Mi sono chiesto come mai hai portato il violoncello, ci vuoi far sentire?
0: E certo, per omaggiare questo grande compositore e violoncellista Luigi Boccherini. Nel 1805, il 28 maggio, muore a Madrid. È nato a Lucca nel 1743 e tra le sue opere maggiori e più celebri si ricorda il Minuetto in Mi maggiore, opera 13, numero 5. Però non ve lo faccio ascoltare adesso,
1: no,
0: perché devo finire La Storia ci insegna con Ivan.
1: Va bene, senti, lo sapevi che tu i fratelli Edward
0: bravi.
1: E André Michelin fondano a Clermont-Ferrand in Francia, o Ferrand, l'azienda Michelin.
0: Ce l'hai un Michelin? Un Michelin?
1: Per la
0: produzione di pneumatici.
1: Diventerà uno dei maggiori produttori mondiali del settore.
0: Un genio che si inventano questa guida per...
1: Poi era bello l'omino della Michelin, che l'ha fatto tutto di gomme.
0: Sì, che poi entra anche nel film.
1: Beh, non lo so.
0: Ghostbusters. Ma no, è bella l'idea della guida che è stata pubblicata per la prima volta nel 1900 ed era un po' una scusa per usare l'automobile, andare a scoprire i luoghi dove mangiare e pernottare bene. E così le gomme si consumavano, il turismo andava avanti, l'enogastronomia pure, le gomme si cambiavano. Che business!
1: E allora quelli che hanno inventato il gambero rosso perché...
0: Vabbè, quello è arrivato dopo, questo perché ha una storia legata proprio agli pneumatici, per quello si chiama guida Michelin, proprio in omaggio a questi due fratelli che abbiamo appena menzionato. Te capì?
1: Va bene, ok. A Hollywood, dilla tu perché c'ho...
0: La dico io, ci spostiamo in quel 28 maggio del 1953, quando viene proiettato il primo cartone animato tridimensionale. Accadeva la prima volta ad Hollywood e si trattava di una produzione di Walt Disney della durata di 10 minuti dal titolo Melody, in cui il professor Howell insegna a una classe di uccellini come trovare la melodia attorno a sé.
1: Bene.
0: Bianco e nero, ovviamente.
1: Beh, certo. Mentre in Italia nel 1966 il singolo Michelle dei Beatles si conferma il più venduto della settimana, tallonato dalla Fisarmonica di Gianni Morandi, negli Stati Uniti la prima posizione.
0: Non sì, so perché... comunque dai, ci siamo, so legge, perché... prima posizione.
1: No, ma non so perché ho letto legge.
0: Ivan, chissà dove avrà la testa oggi.
1: Tu ce l'hai sulla.
0: Qua, fissa il chiodo davanti al microfono.
1: Dov'è che ero? Ah, Percy
0: Slade. Ciao, Gore. Andiamo bene.
1: Percy Slade.
0: When a man loves a woman. Succedeva 60 anni fa. Ma che bella voce, Ivan!
1: Non so se lui è parente
0: di Gianni Morandi.
1: No, delle sorelle Slade, il famoso gruppo.
0: Allora, quando tu poni queste domande, tu le poni prima a te stesso, di modo che poi non ci lasci col fiato sospeso.
1: No, perché Slade è un cognome comunque comune. E negli anni 70 c'erano le Sister Slade,
0: sì.
1: Ma lui, dato che è Percy Slade, e quelle là si chiamavano le sorelle, lui è un fratello, non so se è fratello. Comunque, vabbè, non è gravissimo.
0: No, adesso siamo curiosi però. No, comunque, Percy e le sorelle Slade non erano parenti stretti.
1: Voilà,
0: leggendario,
1: vedi.
0: Cantante è originario dell'Alabama. Le sister non saprei adesso.
1: Vabbè, comunque non sono parenti.
0: C'è un caso di omonimia forse.
1: Beh, certo.
0: Hanno il cognome uguale, sì.
1: Beh, certo.
0: E hanno fatto comunque la storia della musica. Hanno fatto la storia della musica con lo stesso cognome. Ma provengono da rami familiari e contesti geografici differenti.
1: Nel 1969, ieri abbiamo ricordato la seconda squadra di Milano, oggi raccontiamo la terza squadra della Lombardia, il Milan. Perché ormai
0: ci siamo arrivati a parlare del Milan.
1: L'Inter, il Como e poi c'è il Milan. Nella finale della Coppa dei Campioni, giocata allo stadio Santiago Bernabéu de Madrid, il Milan batte gli olandesi dell'Ajax 4-1, 4 per rete e a casa, aggiudicandosi il torneo. Vabbè.
0: Soddisfatto, meno male, per la par condicio almeno adesso.
1: Ma noi, questa storia qui si è ripetuta per 7 volte. L'Inter si è ripetuta solo per 3.
0: Cioè, dici, qualcuno ha fatto in tempo pure a vederla. Bene.
1: No, non le ho viste.
0: Non tutte, ho detto qualcuna.
1: Il Duca di Windsor.
0: Windsor.
1: Edoardo VIII. Che nel 1936, pensa a te, abdicò al trono del Regno Unito per sposare Bally Simpson. muore a Parigi all'età di 77 anni. Pensa a te, ha rinunciato ad essere principe con tutti, voglio dire, non è che i principi si alzano e vanno a lavorare alla Fiat o all'Italsider.
0: No, in effetti no, è un po' diverso. Sì.
1: Dunque, poi, questo qui lo ricorderemo, no, non lo ricorderemo perché non ho trovato la canzone. In una clinica romana nel 1978, dopo in seguito a complicazioni e dopo l'asportazione di un tumore alla gola, ahimè, il direttore d'orchestra Enrico Simonetti, conosciutissimo tra i suoi successi la musica dello sceneggiato Gamma, muore in questo giorno, 48 anni.
0: 1979, un passaggio storico, perché al Palazzo Zappeion di Atene il presidente Konstantinos Karamanlis firma i patti per l'adesione della Grecia alla Comunità Europea. Diventerà membro della CE a partire dal 1 gennaio del 1981. La domanda di adesione era stata presentata il 21 giugno di 4 anni prima.
1: Io questo me lo ricordo perché nell'87, eludendo le difese aeree sovietiche, il 19enne, voglio dire, pilota tedesco Matthias Rüst atterra con un aereo privato sulla piazza di Mosca.
0: Benissimo.
1: No, ma voglio dire, non si sa più che fine abbia fatto.
0: Oh,
1: però,
0: mamma mia.
1: No, però. Però guarda che.
0: Che storia. A proposito di voli, nel 1997. Sì. Linda Finch riesce a completare il tentativo di giro del mondo in volo, in solitaria.
1: Ma che noia che deve essere stata.
0: No, più che altro perché insomma deve essere stata assolutamente un'impresa pazzesca.
1: Tocca a terra 36 volte,
0: In 18 nazioni, e arriva nello stesso aeroporto dopo aver percorso 26.000 miglia, un risultato pazzesco.
1: Certo.
0: Per mille motivi diversi, quindi
1: chapeau. E noi
0: Shapovalov.
1: Parliamo ancora della terza squadra della Lombardia, il Milan, che nel 2003 la squadra vincitrice del torneo della Champions League, nella finale ha battuto ai rigori la Juventus 3-0 dopo la chiusura dei tempi supplementari sul risultato dello 0-0.
0: Ma tu sei partito così, basta, proprio mirato al calcio, al Milan.
1: Calcio, perché dopo ieri l'abbiamo detto
0: che
1: l'ultima cena era stata riaperta, non al pubblico.
0: A proposito dell'ultima cena, non so se avete visto Il Diavolo Veste Prada 2, c'è una cena di gala ristretta per pochi
1: intimissimi.
0: E il tutto è davanti all'ultima cena, quindi grande scandalo.
1: Ecco perché. No, avevo ricevuto questo invito, poi io...
0: No, non mi dire che hai detto di no, cioè ti hanno chiamato per girare Il Diavolo Veste Prada e tu non sei andato.
1: Sai,
0: no, potevamo avere Restelli sul grande schermo.
1: No, potevo essere...
0: Potevi essere?
1: Ho detto, è meglio andare a SFB.
0: Perché tu comunque non abbandoni i tuoi ascoltatori, sempre qui
1: presente.
0: Al chiodo.
1: Ma cosa è successo nel 2013 al Cosmodromo?
0: È una bellissima domanda. Viene lanciato, sei proprio simpatico.
1: No, è bello.
0: Sei proprio simpatico. Viene lanciato.
1: No, perché so che parli benissimo il tedesco.
0: La Sojuz TMA-09M verso la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo con Fedor Giurcikin e Karen Nyberg c'è il 36enne Luca Parmitano dell'aeronautica militare italiana, a cui saranno affidate anche alcune attività extraveicolari.
1: Il proverbio.
0: No, siamo già arrivati alla fine.
1: 59, poi
0: è bello il tempo.
1: È lungo il proverbio poi oggi. Poi è cinese, lo devo tradurre.
0: Traducilo.
1: Come i soldi eccitano le passioni. No, ho sbagliato tutto.
0: Ma che proverbio? Ma dove l'hai preso soprattutto?
1: Un attimo.
0: Un atomo.
1: Come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Oh, va bene.
0: Lo cambiamo domani però.
1: Sì. Puoi cambiarlo anche oggi.
0: Sì, secondo me.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Questo era quello di ieri?
1: No. l'altro ieri.
0: Annaggina.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
2: Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani sul Libano con 34 morti solo ieri e nuovi attacchi stamani sulla città di Tiro e poi attacchi notturni anche a Gaza, 7 persone uccise. Dal Libano attacco di droni da parte di Hezbollah contro Israele, ucciso una soldatessa in Galilea, 2 i feriti. E poi raid USA mirati su una base missilistica e contro l'aeroporto di Bandar Abbas in Iran, cui segue un'immediata risposta di Teheran, colpito una base USA nella regione. Dopo una breve sospensione per l'ordinanza di un giudice, reintrodotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio. A Milano è caccia la banda di giovani sudamericani che 2 notti fa ha coltellato e ucciso un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima saprebbe riconoscere il capo degli aggressori. Una bambina di 3 anni gravemente ferita agli arti dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove era in vacanza con la famiglia.
3: Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
1: Alternanza di sole e nuvole per oggi, venti deboli, ma attenzione perché poi in mattinata acquistano potenza, arriviamo a 40 km orari. Massima prevista per oggi è di 21 gradi, attenzione perché invece in serata la minima si abbassa, arriva a meno 12. Per venerdì 29 maggio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di pioggia in tarda mattinata, precipitazioni previste dai 10 ai 15 millimetri, venti fino a 40 km orari in tarda mattinata e le temperature sono in calo e infatti avremo una minima di 8 gradi per la giornata di domani. Sabato invece tornerà il sole con una massima di 20 gradi e una minima di 11 gradi.

0: prossimo notiziario alle 8.
1: Vabbè,
0: Vittoria vabbè. Zolfini, senti.
1: Sento.
0: Nel 1988.
1: In quel tempo? Ti mancherò, lo so.
0: Vedo male. No, no, in quel tempo. no, perché non è.
1: Che è successo?
0: Il signor Tullio d'Episcopo era salito alla ribalta della Hit Parade.
1: Hit Parade, che torna mercoledì prossimo.
0: Sì.
1: Ma attenzione, venerdì invece c'è la Top Ten.
0: Va bene. E con questo brano che ha funzionato tantissimo in Italia, nel 1988, Andamento lento.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Lo abbiamo ricordato nella nostra storia ci insegna poco tempo fa perché nel 1978 in una clinica romana muore in seguito a complicazioni dopo una asportazione di un tumore il direttore d'orchestra Enrico Simonetti, è molto conosciuto e tra l'altro ha fatto questa musica per questo sceneggiato che dal titolo Gamma, che l'ha visto padroneggiare tutte le classifiche in quel periodo.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelice Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Centro Alimentare Bertucci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Bocconcini saputo, 375 grammi, 3,49. Pasta Camerino, varietà assortita 500 grammi, formati classici, 2,99. Caffè Lavazza, crema e gusto e qualità rossa, 250 grammi, 5,99.
1: Centro Alimentare Bertucci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
3: Facciamo, ricordiamo più che altro nel 1944 la nascita di Gladys King, cantante, compie oggi 82 anni.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, $2.99 la libra. Burger di maiale, dolce o piccante, $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano, $12.99 la libra. Passata Mutti, 700 grammi, $2.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria, circa 60 libbre, $7.99. Pilon di pollo, $2.79 la libbra. Prosciutto cotto, papì, $9.99 la libbra. Tè San Benedetto, 1,5 litri, $3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longchamp.

l'oroscopo. Auguri a tutte le nate, a tutti i nati oggi, 28 maggio. Ariete, si complica tutto senza motivo apparente. Giove in quadratura, aumenta la confusione e vi porta a fare scelte poco precise, soprattutto su soldi e tempi. Vi sembra di avere tutto sotto controllo, ma è un'illusione. Fermatevi prima di dire sì a qualcosa che poi vi peserà. Toro. Qualcuno vi mette alla prova e non è una novità. La luna in fastidiosa opposizione crea attriti diretti e rende più facile perdere la pazienza. Venere favorevole prova a smussare, ma serve anche un minimo di diplomazia. Non tutto si risolve dicendo «ho ragione io». Gemelli, vi tocca rallentare anche se non vi piace. Senza appoggi forti le energie vanno gestite meglio, altrimenti vi stancate senza concludere molto. Provare a fare tutto insieme oggi non funziona, meglio scegliere, tagliare e procedere con ordine, anche se vi annoia. Cancro. Si accende qualcosa e non è solo l'amore. La luna favorevole insieme a Venere e Giove nel segno alza il livello di presenza, fisicità e desiderio. L'eros si fa concreto e diretto, senza troppi giri. Vi fate sentire e soprattutto desiderare. Difficile resistervi. Leone. La luna in quadratura insieme a Marte dissonante, opposti tra loro, crea attriti e nervosismo immediato. Basta poco per rispondere male o irrigidirsi, soprattutto nei rapporti diretti. Se partite all'attacco, trovate resistenza. Meglio intervenire solo dove serve davvero. Vergine. La luna e Venere a favore migliorano decisamente il clima. Siete più morbidi, più disponibili e anche meno puntigliosi del solito. Insomma, alla fine si sta meglio con voi. Nei rapporti c'è più contatto, meno analisi e zero interrogatori. Ogni tanto lasciar perdere i dettagli non vi rovina la reputazione. Bilancia, vi muovete con più distacco ed è una scelta che vi semplifica la giornata. Senza appoggi diretti conviene non entrare in ogni dinamica che si presenti. Venere in quadratura può creare qualche fastidio nei rapporti, soprattutto se vi aspettate risposte immediate. Meglio osservare, capire e poi eventualmente intervenire. Scorpione. La luna nel segno vi riporta al centro con tutta la vostra intensità. Siete più presenti, intuitivi, magnetici e anche incisivi. Vi accorgete subito di cosa funziona e cosa no, senza bisogno di verifiche. Attenzione solo a non reagire a tutto. Non tutto merita il vostro e la vostra energia. Sagittario. La giornata scorre senza particolari scossoni, ma anche senza grandi slanci. Meglio così, potete dedicarvi a ciò che conta davvero. Sul lavoro mantenete un buon equilibrio portando avanti le vostre attività con costanza. In amore c'è una fase più riflessiva, non tutto va detto subito, alcune cose hanno bisogno di tempo. Capricorno. La luna a favore vi aiuta a ritrovare equilibrio e una buona capacità di gestione. Tornate più lucidi, disponibili e più aperti al confronto. È una giornata utile per chiarire situazioni rimaste in sospeso o per riprendere un dialogo interrotto. In amore si respira un'aria più serena. Acquario. La luna in quadratura può creare qualche tensione e rendervi più nervose del solito. Piccoli imprevisti rischiano di farvi perdere la pazienza. Non reagite d'impulso, fermatevi un attimo e riorganizzatevi. In amore evitate di alzare i toni, soprattutto per questioni di poco conto. Pesci. La luna a favore vi restituisce oggi entusiasmo, sensibilità e anche una bella capacità di entrare in sintonia con gli altri. Giornata positiva per i contatti, per le relazioni e per tutto ciò che riguarda la comunicazione. In amore torna complicità e voglia di condividere.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liès.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
3: Facciamo gli auguri a John Fogerty, cantante dei Creedence Clearwater Revival. Compie oggi 81 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di oggi, 28 maggio. Iniziamo dal Globe and Mail. Qui si parla di... Intanto vi segnalo, così per stare un po' più leggeri, la fotonotizia di oggi dedicata proprio a Venezia, che insomma resta lì intramontabile con le sue tradizioni, in questo caso con appunto con la famosa regata. Questo insomma ci dà un po' di gioia in questo mondo a volte un po' grigio, e quindi 50 anni di resilienza, così Venezia affronta il cambiamento, mentre

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: This è l'E7 di Wedgetail di Boeing, quest'ultimo indicato da un analista della difesa come il preferito delle forze militari canadesi. Il sistema di preallarme sarà installato sui jet prodotti in Canada da Bombardier. Carney ha sottolineato che questa è stata la prima volta in cui il primo ministro ha preso la parola alla fiera annuale di settore, aggiungendo che i presupposti che hanno definito decenni di politica di difesa canadese sono ormai stati ribaltati. Sì, questo comunque purtroppo è anche il segno dei tempi che stiamo vivendo, terribili. Aggiungerei io, ma questa è chiaramente una nota personale. Parliamo invece adesso dell'articolo a centropagina. Adesso ci arriviamo. Gli esperti si dividono sul controllo di MAID dopo che l'organo di controllo dell'Ontario ha permesso a un medico di continuare a esercitare. Si continua a parlare dunque del caso del medico dell'Ontario che ha ricevuto un richiamo formale da parte di un organismo di regolamentazione professionale, ma a cui è stato comunque consentito di continuare a praticare l'assistenza medica alla morte volontaria, e ha diviso dunque gli esperti sulla questione. Sui controlli, proprio per evitare, come purtroppo è successo ad una persona che si era affidato al MAID, di risvegliarsi. E quindi c'è un comitato investigativo dell'ente che ha stabilito che il medico ha superato i limiti professionali, non ha rispettato i protocolli, ha mostrato una mancanza di giudizio, ha gestito il rapporto con i pazienti in un modo che rischiava di apparire come una forma addirittura di coercizione, quindi insomma terribile. Ci spostiamo adesso a Ottawa, che pianifica emendamenti alla legge sull'accesso legittimo ai dati dopo le aspre critiche. Il ministro della pubblica sicurezza Gary Anandasangari si appresta a introdurre diverse modifiche alla controversa legge federale sull'accesso legittimo ai dati, garantendo tra le altre cose l'inclusione di tutele per la crittografia end-to-end, a seguito di settimane di critiche da parte delle aziende tecnologiche e dei gruppi. Vi porto invece poi nella parte bassa del Globe and Mail, dove c'è una bellissima fotonotizia che ritrae queste giovani sul palcoscenico. Si tratta del musical scolastico La guerra commerciale, come appunto La guerra commerciale abbia dato vita a un nuovo musical con le canzoni di Bare Naked Ladies, quindi saranno felici gli amici che ci ascoltano, che sono appassionati del genere, del rock di quel periodo. Per la maggior parte degli studenti delle scuole superiori la primavera è sinonimo di fine. I ragazzi si diplomano, i corsi si concludono in una raffica di esami, si giocano finali di campionato vinte o perse, si svuotano gli armadietti e si firmano gli annuali. Per gli studenti di teatro primavera invece è sinonimo di musical, e di solito uno in grande stile. E mentre le scuole superiori di tutto il Canada hanno in cartellone i classici successi di Broadway, bestseller come Mamma Mia, La Bella e la Bestia, Shrek, un programma scolastico di Belleville in Ontario, si sta preparando invece a mettere in scena un musical originale con i brani della famosissima band Bare Naked Ladies. La scelta di creare Finding Joy anziché acquistare i diritti di uno spettacolo esistente è radicata tanto nella politica quanto nell'arte, come ha spiegato David Reed, insegnante di musica alle superiori dal 1999. Insomma, una scelta sicuramente diversa, tanto più quella del National Post di metterla in prima pagina. Quindi insomma siamo contenti di trovare lo spettacolo in questo caso, in più che riguarda la musica del Canada. Detto questo, noi adesso ci spostiamo invece sulle Journal de Montréal, che è concentratissimo invece sulla disfatta dei canadien di ieri sera, anzi ci va giù pesante, possiamo dire tranquillamente. Poi c'è tutta una serie di articoli relativi proprio a ieri sera. Adesso vediamo se riesco a recuperarli qui al volo, perché li stavo leggendo prima di

rientrare in onda. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo in tempi brevi, se no ci torniamo dopo. Perché ragazzi, qui bisogna avere un po' di pazienza, ma poi arriviamo anche. L'avevo salvato e mi è sfuggito. Adesso capisco molto di più. Silvio, Le Journal de Montréal. Intanto l'immagine dell'apertura del cartaceo è tutta dedicata ai Canadiens. Au pied du mur per la sconfitta dei Canadiens ieri sera e c'è anche un bottone antipanico e diciamo sicuramente simpatico da qualche punto di vista sicuramente comunque insomma i Canadiens sono stati completamente surclassati dagli Hurricanes. Preparate il vostro abito nero per venerdì sera, così Le Journal de Montréal. Solo che all'epoca, vabbè, qui fa un paragone con il passato, dice che i più ottimisti diranno che i Canadiens si trovavano in una situazione simile nel 2021. In realtà, poi specifica nell'articolo, la verità è che all'epoca entrambe le squadre avevano a disposizione le stesse riserve di energia. Questa volta non è così. E poi, insomma, appunto, continua nell'articolo il racconto della puntata di ieri sera, lamentando i pochissimi tiri, diciamo così, in porta e che quindi fondamentalmente il portiere degli Hurricanes non ha dovuto fare, praticamente nessuno sforzo. Quindi, insomma, si analizza un po', la partita di ieri. C'è un altro articolo che vi volevo sottoporre riguardo, che troverete poi un po' su tutti i quotidiani riguardo il problema dei medici, perché appunto il fatto è questo, che fondamentalmente da una parte la politica cerca di affidare a più medici possibili, più persone possibili, ma dall'altro lato si cerca di dare la possibilità di avere almeno una visita l'anno a nuovi pazienti e di conseguenza chi ha una malattia cronica magari non viene visto poi l'anno dopo perché non è previsto il controllo con questo nuovo sistema di fare solo il controllo, ma di privilegiare nuovi pazienti per far fronte in qualche modo alla carenza di personale e di medici di famiglia. Quindi, insomma, abbastanza drammatica anche questa mi verrebbe da dire, però non riesco a ritrovarla. Mi dovete perdonare oggi, vediamo se riusciamo poi a recuperarla nel corso della puntata, mi verrebbe da dire. Intanto l'altra notizia è il ritorno in ufficio di 3 giorni a settimana. Più di 650 dipendenti pubblici preferiscono lavorare meno. Un dipendente pubblico su 10 beneficia ora di una riduzione dell'orario di lavoro. Un articolo, si tratta di diversi articoli, noi lo prendiamo da Le Journal de Montréal. Si parla ovviamente di politica, anche di questo, di come far rientrare tutti quanti al lavoro. Che è forse la parte più difficile da dopo la pandemia ad oggi. Da dicembre 654 dipendenti con un incremento di circa il 10% hanno usufruito di un accordo di orario di lavoro ridotto. Quindi la gente preferisce comunque avere un contratto part-time e avere più libertà piuttosto che invece lavorare di più in ufficio e anche per ovviamente guadagnare di più. In realtà questo fa parte di un preciso quadro che porta poi le persone al licenziamento volontario, perché diciamo che si stringono sempre di più le maglie su cui si possa lasciare tempo libero ai singoli dipendenti e questo poi li porterà al licenziamento, ma questo fa parte di un quadro più ampio. Attualmente 7.740 persone beneficiano di questa situazione nel settore pubblico e quindi comunque una gatta da pelare perché c'è bisogno di persone che rientrino ed è difficile adesso invece farle rientrare. Intanto si torna a parlare anche del ormai ex ministro Steve Guilbeault perché ovviamente dopo le sue dimissioni si apre la domanda: sarà una nuova occasione per il bloc québécois? Avreste
Avreste dovuto vedere il sorriso, racconta Le Journal, sul volto del leader Yves-François Blanchet quando gli è stata posta la domanda in Parlamento. E questa sarà una piattaforma eccezionale per riportare in auge i valori progressisti del blocco québécois. Con questi, tra virgolette, valori si riferisce ovviamente all'ambiente, un interesse che condivide con Guilbeault, che sappiamo ha dato le dimissioni. Quindi oggi ci sono anche oggi ci si interroga sul futuro, ovviamente, dopo Guilbeault, che ha dato appunto l'annuncio nei giorni precedenti delle sue dimissioni, perché la parte ecologica del governo è praticamente inesistente, quindi non è riuscito, non poteva fare un granché se non dimettersi. Quindi questo poi lo trovate anche un po' su tutti i quotidiani, devo dire la verità, non soltanto su Le Journal di Montréal. Ne abbiamo preso uno su tutti, ecco, mettiamola così. Adesso ci spostiamo invece sui quotidiani nazionali italiani, iniziando dal Corriere della Sera, che apre invece con Trump che gela l'Iran sull'intesa. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader USA risponde con un falso. La UE spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. Intanto Carlo Cottarelli si interroga sulle scelte possibili e l'Europa, appunto nell'articolo di spalla. Poi ancora si parla del testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni in merito alla pronta legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato Premier. E poi ancora a centropagina invece Spagna, il leader a Roma dal Papa, severi in caso di irregolarità. Perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, ancora guai per il Premier spagnolo, ieri a Roma dal Papa. Perquisita a Madrid la sede del Partito Socialista, l'opposizione guida un gruppo criminale. Poi c'è stato il congresso di Chicago, si parla di cure anticancro, ecco gli studi sui nuovi farmaci, e quindi insomma quando ci sono nuove cure, nuovi farmaci, insomma mi sembra che possiamo dire che sia una notizia in qualche modo positiva. Passiamo adesso alla Repubblica, che apre invece con un caso di cronaca. A Milano, ucciso in stazione, caccia una gang di latinos. Si tratta di un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte. Gli aggressori sono in fuga. Scontro politico sull'ordine pubblico, e quindi ancora caso sicurezza. In Italia e soprattutto a Milano, dove Sala è chiamato a rispondere. Sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, ma oggettivamente c'è un problema di sicurezza a Milano, così come nelle grandi città, ma a Milano ultimamente si è registrato una violenza particolarmente intensa. Centropagina, Kiev nella UE, governo diviso, a giugno via l'iter di adesione dell'Ucraina. Tajani, noi d'accordo, ma priorità ai Balcani, il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari, il PD, Meloni, sconfessi, filorussi. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina, la proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali dovrebbe essere presentata a metà giugno, contraria alla Lega. Oltre a non avere i requisiti, secondo la Lega, necessari, Kiev nella UE sarebbe un danno economico e sociale. Il ministro degli esteri Tajani, noi siamo favorevoli, ma la priorità sono i Balcani. Il PD, Meloni, sconfessi, chi segue un'agenda filorussa. Immagino che sia un riferimento alla Lega. Poi ovviamente anche qui la foto è dedicata a Sanchez sotto assedio giudiziario. La Guardia Civile nella sede del partito, nel giorno in cui il Premier spagnolo visita il Papa in Vaticano, gli agenti della Guardia entrano nella sede del partito a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale dell'Audiencia Nacional. Allora, caro Ivan, che dici? Ci spostiamo velocemente sui quotidiani sportivi? No, mi dice basta, basta, allora ne parliamo più tardi.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Dunque, ritorniamo ai nostri compleanni, festeggiamo gli ultimi due compleanni per questa mattina, perché dopo le 8 avremo la seconda edizione delle notizie dell'Italia. Il primo compleanno lo facciamo a Matteo Mafucci. Nasce nel 1978, compie 48 anni, lui è il cantante degli Zero Assoluto. E poi Karima, nasce nel 1985, compie oggi 41 anni, uno dietro l'altro.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta con voi Vittoria Zorfini, Ivan Restelli. Fra poco l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos, quotazione e cambio valutario. Dopodiché meteo. Un minuto mi fanno riempire oggi così. A surprise. No, per arrivare all'orario giusto, così passiamo in Liga Liner, arriviamo precisi. È là. Ah, quindi posso dire che ascoltiamo le notizie? Lo posso dire? Possiamo andare? Allora andremo ad ascoltare le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo. Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, 1 versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi, facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole ai filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Torniamo alla cronaca. Ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,37.
3: Previsioni del tempo.
1: Sono 13 gradi fuori dai nostri studi, al momento giornata soleggiata, ma attenzione, arriveranno passaggi nuvolosi e un aumento dell'intensità del vento che arriverà fino a 40 km orari. Massima prevista di oggi è di 21 gradi, la minima è di 18. Venerdì invece, la minima è di 12, infatti mi sembrava stasera farà più freddo. Venerdì 29 maggio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, attenzione rischio pioggia in tarda mattinata domani. Precipitazioni previste tra i 10 e i 15 centimetri, venti che possono arrivare anche lì fino ai 40 km. La massima adesso arriva. Con calma, Ivan, portatemi la massima. Non sa da essere, vabbè, comunque la possiamo immaginare. Ivan, non c'è più scritta, non so che dirti. La massima
4: di venerdì.
1: L'abbiamo persa, la minima vi posso dire di 8 gradi. Dai, massima di 20. E direi che per ora è tutto, caro Ivan Restelli. Vado con un cingolino.
5: CFMB 1280, CFMB, la radio italiana.
3: massima domani sarà di 16 gradi.
1: E grazie, non la vedevo, non c'era.
3: Mentre quella di poi sabato saliamo sabato, 18.
1: Giornata
3: 19,
1: soleggiata, sì, massima sì. Di 20, minima di 11. Ma dimmi di più.
3: Ma sabato se dovete fare delle attività è la giornata migliore perché non sono previste precipitazioni, mentre domenica e lunedì...
1: Ma anche sabato sera.
3: Domenica al 60% e a lunedì a 40%.
1: Silvio fa il meteo minuto per minuto, io Ivan facciamo il meteo a rate.
3: Sì, senti, volevo chiederti una cosa. Hai fame?
1: Un pochito.
3: Benissimo, allora mettiamo Summer
1: Funk
3: di Francesco Gabbani, che ho scoperto tra l'altro che sta andando molto bene questo brano in
1: assolutamente
3: Italia.
1: Sì, anche se devo dire rientra un po' in quel grande mazzo di carte e di canzoni che si assomigliano un pochino, ma a noi Gabbani piace sempre molto.
3: Vabbè, insomma, fatta una, fatte tutte.
1: Sì,
3: lo stile è quello.
1: Sì.
3: No, ma ogni cantante ha il proprio...
1: diciamo che è una scelta un po'...
3: vabbè,
1: ma non fatemi fare polemica adesso.
3: Ma no, ma chi te l'ha chiesta poi? Voglio dire, non so io.
1: Hai ragione, domani peraltro esce la baciata di Saldavinci, anche di quella non ce ne libereremo a breve.
3: Ti farò ascoltare più tardi.
1: Che cos?
3: La nuova canzone di Elettra Lamborghini.
1: Elettra! Dopo voilà
3: che... Tanto ieri io sono andato ad ascoltare molte canzoni di Elettra. Lei è molto estiva nelle sue canzoni.
1: Beh sì, diciamo ci ha creato un format sull'estività e infatti. Sui suoi spettacoli estivi a forza di twerking.
3: L'ascolteremo alle ore 9 dopo il notiziario delle 9.
1: Beh, aspettare, cioè ce l'hai annunciata adesso e fra un'ora
3: ci
1: metti
3: Elettra.
1: Ma certo,
3: è così, è il marketing questo.
1: Vabbè, resta lì. La lascio, dottore, e la lascio con Summer Funk e Francesco Gabbani.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra. Rib steak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra. Pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Salve, sono Anthony Milioto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'événement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Tubi di calamari selvatici 6,99 la libbra, pezzi di salmone selvatico 454 grammi a 16,99, olio extravergine d'oliva biologico Criti Gold 750 ml 8,99, passata di pomodoro antico Casari 690 ml a $1,79.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Cercate un'aria condizionata? Energay Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energay vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energay, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Da Hyundai Gabriel Pointe-au-Tremble a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-au-Tremble e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-au-Tremble, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-au-Tremble al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
5: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra, ribsteak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Caldo, profumato, unico, margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione, presso l'Intermarché Palumbo.
3: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: sport, eccoci qua, lo sport. Dunque, iniziamo subito con il tennis, perché si sta giocando all'Roland Garros. Fabio Cobolli ha vinto la sua partita contro il cinese Huayang per 6-4, 6-4, 6-4. Yannick Sinner è in campo in questo momento contro Juan Manuel Cerundolo e siamo sul 5-5 al terzo set, ma ha vinto i primi due, 6-3, 6-2, quindi Sinner si sta avviando a passare anche questo turno, probabilmente, ce lo auguriamo. Oggi giocherà Darderi più tardi contro l'argentino Francisco Comensena e poi giocherà alle 9 ora di, cioè fra mezz'ora, il nostro Arnaldi contro Tsitsipas, il greco che sembra aver ritrovato un po' il filo di Arianna, come si dice, perché ha attraversato un periodo veramente brutto, perché dal numero 3 al mondo adesso siamo a livello di 70 al mondo, quindi ha avuto una grossa crisi. Poi giocherà Berrettini ancora alle 2:15 per gli interessati contro il francese Arthur Rendenberges e poi alle 10 stamattina il nostro Félix Auger-Aliassime giocherà contro lo spagnolo Ramon Andrés Barucacha, che non dovrebbe impensierire il nostro Félix Auger-Aliassime. Per le ragazze, la nostra Paolini ieri è uscita, ha perso contro l'argentina Solana Sierra in 3-7, ha vinto il primo 6-3, peccato il secondo 6-4, l'ha perso il terzo 6-3, ha perso anche quello. Passiamo ad altri sport, come si suol dire. Il calcio, c'è sempre il rebus di chi sarà il nuovo allenatore del Milan, sembrerebbe confermato quello che si parlava ieri, ma ancora ci sono vari interrogativi e varie problematiche da superare. Gullit in una conferenza, in un'intervista, ha detto che il Milan l'ha deluso e spera che Modric resti. Leao fa: non so cosa pensare di Leao. Beh, insomma. Poi ieri c'è stata anche una dichiarazione di Cardinale nei confronti di Maldini, che è una bandiera del Milan, e diceva che, praticamente nell'intervista Cardinale diceva che Maldini vuole essere lui il numero uno, one man show. E oggi Maldini replica dicendo, si è data la risposta da solo dicendo one man show, che io sarei un one man show. È entrato un po' in polemica, ma si sa. Poi niente, il Giro d'Italia, vediamo come siamo messi oggi col Giro d'Italia. Oggi il Giro d'Italia, Giro Life, ancora grande caldo, gruppo compatto, nel finale c'è il muro di Cadelpoggio, che è una salita tremenda, impegnativa, e qui oggi la classifica dovrebbe subire uno scossone. Bene, per il momento lo sport termina qui e noi ascoltiamo Alta Marea di Coez e Frank Quintale.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.

0: Il PICAI desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 55 90.
1: Eccomi, pronta. Sono qui. Tara Zorfini con voi, Ivan Restelli, sempre sulle onde di CFMB 1280.
2: E con voi anche lui.
1: Con questa voce molto radiofonica.
2: In quel tempo?
1: No, l'abbiamo già fatto, l'accade oggi, l'abbiamo già fatto. Non mi
2: vuoi
1: sento
2: che ti
1: in
2: dica,
1: pronto?
2: Le terre da qui al mare saranno tue se cederai.
1: Pronto?
2: Con chi parlo io, Mario Vio?
1: Via Renula! Questa è per pochi. Mi dia un etto di carne. Mi porti 100.000 lire in moneta spicciola. Non abbiamo da cambiarle. L'aspettiamo in via Renula. Possiamo metterlo dal computer.
2: Ma chi è? Cos'è che devi dire?
1: Era un film molto divertente. Questa battuta era certo. Di Montesano. Di Febbre da cavallo. Battuta
2: ah,
1: Confine,
2: sì, non l'ho visto.
1: Cioè, se non l'avete visto, guardatelo anche se non siete di Roma, perché racconta tanto, secondo me, di quegli anni. È ironico, fa riderissimo, stupendo. Capolavoro assoluto. Allora, prima non l'ho detto, adesso dobbiamo tornare seri, perché no, in realtà è importante, perché c'è stato.
2: Dimmi.
1: Purtroppo un incidente mortale a Montreal. C'è stata una guida spericolata attraverso una zona scolastica, nonostante ci fossero ripetuti stop, l'obbligo di andare in
2: a
1: maniera
2: 30 km orari.
1: Bravissimo, e invece poi tutto ciò è terminato con un grave incidente. Poco prima delle 6 del mattino Yandesi si aggirava nei pressi del Tim Horton, situato all'angolo di Sherbrooke East Street e Bussey Street, dato che sembrava in pessime condizioni. Un cittadino si è fermato per sincerarsi appunto di come stesse e insomma, poi quando il buon samaritano è sceso dalla sua monovolume per andarci a parlare, in realtà la persona poi è scappata in questa guida spericolata, che poi appunto ha avuto questo terribile epilogo. E secondo quanto riferito dagli abitanti, la zona residenziale di solito è molto tranquilla, quindi si spera trattato di un unicum, ecco, non mi veniva il termine, ecco, questo era uno degli aggiornamenti da fare,
2: via.
1: Un caso isolato, sì, comunque terribile. Detto questo, noi continuiamo con tanta musica dopo aver ascoltato Giorgia con Eros Ramazzotti, bellissima. Cosa ci fai ascoltare?
2: Gianni Nazionale.
1: Uè Gianni!
2: Con Monghi d'Oro, che è il suo paese d'origine.
1: Non che brano recentemente uscito.
2: Certo, e poi prima o poi
1: arriva anche il nostro Michele Bravi.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Mi dicono di andare, io vado. Caro Ivan Restelli, in diretta con voi fino alle 18 per quanto riguarda i programmi in lingua italiana. Dico una cosa giusta. Noi invece siamo in diretta fino alle 10 e dopo non perdete l'appuntamento sempre con me, perché abbiamo due ospiti speciali, ve li annuncio fra poco, perché prima ci sono le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo. Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi, facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Torniamo alla cronaca. Ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,39.
3: Previsioni del tempo.
0: Per questo giovedì 28 maggio il tempo a Montreal sarà alternato da sole e nuvole, con una massima di circa 18 gradi e si scende a 13 in serata. Il testo rimane questo, il tempo invece rimarrà generalmente così come lo vediamo oggi, abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi, e può essere in serata un po' di pioggia, ma non è detto, mentre invece per domani, venerdì, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, pioggia a partire, dicono, da mezzogiorno, comunque in tarda mattinata. Domani le precipitazioni prevedono tra i 10 e i 15 mm di pioggia, venti intensi in mattinata, la massima di 17 gradi, la minima invece in calo, arriva addirittura 8 gradi. Sabato invece torna il sole, si alza leggermente, la massima di 20, la minima di 11, e per ora è tutto.

0: Ivan Restelli, buongiorno.
1: A lei, buongiorno a lei.
0: Vittoria Zorfini, fino alle 10, poi alle 10, come dicevo, vengono a trovarci Giacomo Lariccia, cantautore, Don Antonio, chitarrista. Ne parliamo più tardi, ma adesso c'è altra musica.
1: No, perché ti ho annunciato le due novità. L'Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
0: Bam Bam Bambina.
1: E poi Giovanotti e Alfa con Buon Vento.
0: Ah, bellissima. Poi loro due, sai che Alfa aveva scritto un pezzo e dentro c'era la bella di Giovanotti, quindi insomma i due si capiscono. C'è intesa.
1: Bello.
0: Meno male che dopo non faccio tutta la mattinata con Vittoria Zor, cioè le mattine con Vittoria, perché l'Ivan Restelli mi ha suonato già tutte le novità del momento.
1: Non è che ha suonato, è una programmazione regolare in crescendo.
0: No, tu mi
1: dalle
0: giochi
1: 6.
0: Tutte le novità, tu mi suoni.
1: Aret.
0: Cos'è? È una nuova canzone?
1: Aret è la canzone
0: di Elettra.
1: No, è Bam Bam Bambina. È bella, è simpatica.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
1: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: 10 spiedini di gamberi marinati, una libbra, a 14,99. Sardine dal Marocco, 800 grammi, a 5,99. Cuori di carciofi unico, 680 ml, a 5,99. Costatelle di maiale, già cotte, 9,99 la libbra. Anguria grande, 6,99.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi. Su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514 790 0251 oppure mandate

diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Centro Alimentare Bertucci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Marinati Aurora, varietà assortita, dolce o piccante, 3,49. Pomodori pelati interi o passata, la San Marzano, 12,99 la cassa da 6. Acqua Sant'Anna naturale e frizzante, 1,5 litri, 6 per 8,99.
1: Centro Alimentare Bertucci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Regina musicale, posso chiederla per caso?
2: Sì, è per me.
0: Il gingolino, ho chiesto la basina. Ah, bella questa. Beh, ho aspettato tutto l'anno solo per avere questa base che mi è stata appena tolta. Adesso lo dico a Silvio. Silvio? Silvio? Oh, si sente che è entrato Recitelli in onda?
3: No, questo qui è più un tribale che...
0: Tribale?
3: Senti, allora, ahimè... Cioè
0: povero
3: notizie,
0: Sinner!
3: Abbiamo notizie un po'...
0: Vabbè, prima o poi doveva succedere. Malessere a Roland Garros, fa caldo.
3: Ma non è il primo, che...
0: Problemi fisici per Jannik nel match contro Cerundolo, non si sentiva bene, doveva rimettere, e questo accadeva durante il terzo set, mentre si era fermato, parlava col fisioterapista, e dopo aver perso 3 game consecutivi in un match che stava per vincere agilmente, e poi ovviamente l'azzurro ha dovuto scappare negli spogliatoi. Perché insomma doveva prendersi un attimo di pausa, ecco. Comunque chiaramente debilitato, poverino, e mi verrebbe quasi da dire ci voleva il malessere a Sinner per perdere.
3: No, il colpo di caldo, ma non è il primo, perché è già successo i giorni scorsi, questa perché c'è questa ondata di calore che
0: Che sta colpendo l'Europa, lo raccontavamo nei giorni precedenti.
3: E giocare a tennis alle 3 del pomeriggio non è l'ideale.
0: No, assolutamente. Poi lo vediamo in alcune immagini, tiene addirittura un sacchetto trasparente con dentro i cubetti di ghiaccio, e se lo passa sul viso, ma sta male, poverino, si vede chiaramente.
3: È successo anche a Jakub Meskin l'altro ieri, e anche a Gasper Ruud, che però hanno superato il momento di calore. Sono i famosi colpi di calore,
0: e quindi,
3: per quello che dicono di non correre,
0: di non fare attività fisica nelle ore più calde. Tranne al match di tennis, medical time out, invece che la pausa si chiede questo medical time out.
3: E comunque niente, è così, o prima o poi Sinner, poi fisicamente su quel lato lì è un po' deboluccio.
0: Sul campo di terra dici?
3: Come è un po' deboluccio sulla... lui sta male spesso per queste cose qua. Ha spesso dei cali di pressione, quelle cose.

0: person, only there.
1: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liès.
2: Che la primavera è finalmente arrivata. Per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'83

0: 60 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $2.99 la libra. Burger di maiale dolce o piccante $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano $12.99 la libra. Passata Mutti 700 grammi $2.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria circa 60 libbre $7.99, pilon di pollo $2.79 la libbra, prosciutto cotto papì $9.99 la libbra, tè San Benedetto 1,5 litri 3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Sono Teresa. Ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di pesce spada 14,99 la libbra, filetto di pesce San Pietro 9,99 la libbra, uva rossa senza semi a $1,99 la libbra, lattuga romana $1,99, coscette di pollo da grano $2,49 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: no, ma infatti, senti, io ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento a domani mattina.
1: Ciao Ivanuzzo, ciao!
0: Ciao.
1: Grazie Ivan Restelli per la parte tecnica, la compagnia, la scelta musicale. In 20 secondi noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento a fra poco con me, perché avremo un'intervista speciale con due artisti. Restate con noi, grazie a tutti voi per l'ascolto, restate lì, a fra poco da Vittorio Zolfini. Ciao!

ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Ma chi ci ha fatto ascoltare questa bella canzone in diretta? Raul Casadei, Romagna Mia, oggi abbiamo degli ospiti davvero speciali. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Allora, vi chiederei la gentilezza di avvicinarvi ai microfoni, per favore. Carissimi, buongiorno. Giacomo Lariccia, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata.
0: E ben trovato a te, perché noi ci siamo sentiti su queste onde a distanza, finalmente in presenza per questo tour. Grazie per essere qui. Don Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Ma non è un don di quelli che ci si aspetta, poi magari ci racconterà il perché del nome, canzone scelta da te.
2: Sì, mi avete accolto col mio inno nazionale, essendo io l'unico romagnolo, essendo una minoranza in questo gruppo, due romani, un romagnolo e un toscano.
0: Ti sei sentito di mettere la bandierina?
2: Avete tutelato le minoranze.
1: Ti accogliamo con un daje.
0: Assolutamente, e daje Andrea Fornai qui con noi. Prima dicevo fuori onda, è tornato dopo forse 10 minuti di assenza da Montreal, perché insomma ci si vede sempre più spesso. Del resto sono ormai una decina di edizioni che Migrazioni Sonore riporta artisti e tanto anche cibo, ma di questo avremo modo di parlarne in un secondo momento. Oggi parliamo di musica. Giacomo Lariccia, tu ti definisci cantastorie.
1: Cantastorie, cantautore, canta tutto quello che è cantabile.
0: Canta
1: tutto quello che gli passa per la vita.
0: E Don Antonio, chitarrista, giramondo, tu in realtà hai una storia con il Canada.
2: Ho una storia con il Canada perché il Canada è stato il primo posto in cui i miei genitori, quando avevo 15 anni, hanno deciso che dovesse iniziare la mia apertura al mondo.
0: Io sei stato lanciato così?
2: A 15 anni sono stato lanciato in Canada, la cosa ed è l'unica volta, sono tornato la mia seconda volta in Canada a 39 anni di distanza.
0: Era un altro mondo, immagino.
2: Sì, e nel frattempo sono stato tantissime volte poco a sud dai vostri cugini americani o come vogliamo nordamericani,
0: certo,
2: degli Stati Uniti.
0: Siamo vicinissimi,
2: sì.
0: Eppure il Canada
2: è un altro,
0: ha prevalso.
2: È un altro sistema. Là sono stato tante volte, ma la prima volta che torno in Canada in 40 anni mi fa effetto, perché sono due paletti della mia vita in due fasi diverse.
0: Totalmente diverse. E voi siete in due parti del mondo diverse, perché prima citavamo appunto anche le provenienze geografiche, ma soprattutto tu, Giacomo, vivi ancora a Bruxelles.
1: Io sono un tipico esempio di romano di Bruxelles.
0: Classico romano di Bruxelles. Quanti ce ne sono? Tanti?
1: No, ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono tanti.
1: E mi trovo nel momento in cui ho passato metà della mia vita a Roma, i primi 25 anni, e i secondi 25 anni.
0: I più belli, diciamolo comunque.
1: E i secondi 25 anni a Bruxelles, quindi italo-romano-brussellese.
0: Ecco, e tu invece?
2: Io ho fatto una scelta diversa, nel senso che ho girato il mondo per musica e non in lungo e in largo diverse volte, ma
0: questa forse è un po' la cosa che vi accomuna anche.
2: Io abito in un paesino di 5.000 abitanti che si chiama Modigliana, sopra Faenza, nella Romagna toscana, per cui diciamo siamo sempre stati in Toscana finché Mussolini non decise di annettersi alla Romagna, quindi un centinaio abbondante di anni fa. Però ho sempre girato il mondo per la musica e con la musica, ma ho sempre deciso poi di tornare, di usare quello come mio quartier generale.
0: E adesso vi trovate qui in Canada per un tour, per proporre un nuovissimo progetto, l'Heritals, che racconta anche forse la rivoluzione di uno stereotipo, se vogliamo?
1: Ah, sicuramente il rovesciamento, nel senso che la parola Rital, come forse sanno quelli che ci ascoltano, era utilizzata per chiamare con disprezzo le persone che arrivavano a partire dagli anni 20, cacciate dal regime fascista come refugiati italiani, quindi R.ital. E con il passare del tempo, anzi probabilmente anche con la musica che sarà suonata, con i piatti che sono stati cucinati, la parola Rital è diventata invece un appellativo, come possiamo dire, simpatico,
2: affettuoso
1: esattamente. E quindi i Rital, e fino ad arrivare agli anni 80 con Claude Barzotti, che scrisse questa canzone di orgoglio, Je suis Rital et je le reste, dalle verbe e dalle geste. Esattamente.
0: Quelli che ci ascoltano e ci stanno guardando dalla diretta Facebook, abbiamo fatto il famoso gesto che un po' ci accomuna anche nelle emoji ormai di
1: WhatsApp,
0: sì, comunque nelle tastiere digitali c'è anche il famoso gesto in cui unisci le dita e il pollice, il famoso gesto italiano, lo chiameremo così.
1: E quindi l'Erital, da parola che denotava disprezzo, è diventata un simbolo di orgoglio, per cui stiamo portando in giro questa canzone, l'Erital, che abbiamo registrato lo scorso anno, ormai più di un anno fa, in una versione con il nostro caro amico Marco Cagliari, che ci ha accolto. Ciao Marco. Con gli arrangiamenti e la produzione artistica di Don Antonio, in francese, e quindi siamo

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Adesso siete arrivati voi per questo tour. Da quanto siete arrivati qua a Montreal?
2: Una settimana quasi, forse sì, qualcosa meno, qualcosa forse meno. Una settimana.
1: Però avete già smaltito il fuso orario?
2: Sì, a nostro modo. A nostro modo, cioè Giacomo è uno che va a letto presto normalmente, per cui lui l'ha assorbita. Noi invece siamo comunque dei nottamboli, per cui è solo questione di spostare la notte e il giorno.
1: Quindi dopo adesso siete diventati paradossalmente mattinieri.
2: Sì, esatto, esattamente.
1: Vedi come gira la vita, le cose. Comunque adesso ci sono tantissimi impegni, avete una bella tournée che vi aspetta. Farete la festa della Repubblica con noi?
3: Sì, la faremo a Ottawa però. A Ottawa il primo e il 4 invece qui a Casa d'Italia.
1: Eccolo Andrea,
4: gli artisti sono fantasiosi. Il primo a Ottawa farete un grande concerto Cabaret Cagliari con Marco Cagliari, che sarà successivo a un incontro che faremo come Migrazione Sonora Regione Toscana insieme ai giornalisti del Viaggio. Proporremo questa Toscana come meta e voi sarete la ciliegina sulla torta, essendo voi tutti e due in qualche maniera toscani, no?
3: Perché la Toscana è la nostra regione.
1: Adozione ormai.
3: Elezione.
1: Grazie alla regione Toscana.
2: Da casa mia andare in Toscana ci vogliono 2 minuti e mezzo, per cui diciamo.
1: Ci trasferiamo da voi, ma non dobbiamo stare qui a Montreal.
3: Lascia perdere. Ma chi è, fra le persone che ci ascolta, chi è che non sogna un giorno una casetta in Toscana?
1: Sì. Bella la casetta in Canada, ma vuoi mettere la casetta in Toscana? Romagna, dove volete, insomma.
2: Comunque la casetta in Canada, vedi, è come l'erital, cioè ci sono delle canzoni che portano una condizione esistenziale o geografica all'interno del sentire comune. Io cantavo la casetta piccolina in Canada, che non avevo neanche idea di dove fosse il Canada.
1: Ma anche io, perché me la cantava la mia nonna, l'ho imparata così.
2: Anche a me. Quando sono venuto la prima volta in Canada mi è sembrato di tornare in un luogo che avessi sempre avuto nel mio immaginario, diciamo.
1: È incredibile, no? Questa cosa.
2: Beh, il potere della musica, no? Ed è qui esattamente che il progetto dell'Erital esce dall'essere una canzone sui migranti italiani, che smette di parlare soltanto alla comunità italiana a cui comunque parla, le comunità del mondo, e viene a essere un po' un paradigma di una condizione che sta diventando sempre più parte integrante delle nostre società, che è la
1: anche un po' della nostra identità. E forse voi raccontate un'identità che è abbastanza recente, se vogliamo, ma che ancora non era stata raccontata, perché abbiamo ancora forte l'immaginario delle migrazioni passate, giustamente, certo, per carità, ma insomma è bello dare spazio anche a questa
2: soprattutto con i temi che si pongono adesso a livello dappertutto, diciamo, l'immigrazione e l'emigrazione, cioè comunque il passaggio degli umani, non tanto dei cittadini di una nazionalità, ma il passaggio degli umani da una zona all'altra in cerca, come dicono gli americani, di greener pastures, di pascoli più verdi, è una cosa che accompagna l'uomo da sempre. L'Erital in qualche modo smette di essere la canzone di un emigrante per diventare la canzone di tutti gli emigranti, in questo senso che...
1: Ma poi ce la farete anche ascoltare o...?
2: Dipende dal compenso, dobbiamo accordarci.
1: Allora, ci accordiamo un attimo
2: bombolone,
1: sul compenso.
2: Bombolone,
1: ragazzi, bombolone. Quanti ne volete? Noi ci fermiamo un attimo, voi restate con noi.

0: Barboni, smettetela di cantare. Non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta.
1: Cosa hai detto, nonno?
0: Volevo dire che sta bruciando la barbetta.
2: Ma che dici, nonno?
0: No, volevo dire la trombetta. No, la polpetta. Cioè, no, la pancetta.
3: Vuoi dire forse la casetta?
0: È mezz'ora che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi?

0: Dicevano
1: che bella la casetta in Canada.
0: Dicevano che bella la casetta in Canada.
2: Ehi, fannulloni, sapete la notizia?
3: Cosa c'è, nonno?
2: E arriva...

0: Taccuino sociale.
1: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rio Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellet, sempre alla Salle. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Nell'ambito dei festeggiamenti per il suo 90° anniversario, la Casa d'Italia vi invita alla visione del documentario dedicato alla storia del sarto italo-canadese Mario Tellaro, realizzato e prodotto da Paul Zinno. È un documentario sulla passione, l'immigrazione e i ricordi di un percorso di vita. Domenica 31 maggio alle ore 17 presso la Casa d'Italia al 505 Rue Jean Talon Est, primo piano. Ingresso libero. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli. Domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-97-44 o la signora Angela al 514-354-0744. L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rawdon. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043 254-4043.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: L'Erital, Giacomo Lariccia, Trinidad, Marco Cagliari, ma noi qui in studio abbiamo Giacomo e Don Antonio, buongiorno.
1: Vogliamo ripetere le ultime parole di questa canzone?
0: Ripetiamole.
1: Arrivederci Roma.
0: Che meraviglia, che malinconia, che quando si è piccoli magari si è attraversati da alcuni brani iconici, come prima citavamo Una casetta in Canada e anche Arrivederci Roma, anche con una certa leggerezza di un brano forse di un altro tempo e di un altro, proprio di un'altra epoca. Arrivederci Roma, forse una canzone amarissima, perché insomma si spera di poter ritornare a Roma.
1: Sì, di quell'inglesina, no? Col naso all'insù, se non sbaglio.
0: E noi quelle canzoni le capiamo bene.
2: Da noi c'era Ciao Mare, quando io ero piccolo, Ciao Mare di Raul Casadei, che non si capiva se era ciao perché tornavi a vederlo l'anno dopo o perché lo salutavi.
0: Per sempre.
2: E mi ricordo che instillava in me una malinconia senza nome, una nostalgia.
0: Credo non solo a te, sai. Voi continuate a parlare adesso sulla diretta?
2: Eh no, yes. Perché la musica, come si diceva prima, ha questo potere di comunicarsi in maniera preverbale, nel senso, a prescindere da quello che dice una canzone, c'è una cellula che si stacca dalla canzone, entra in noi e reagisce in noi, malgrado il testo, proprio una cosa, una combinazione di melodia, suono delle parole.
1: E poi bisogna anche dire che ci sono alcune canzoni che fanno parte di te, che conosci, non sai quando le hai conosciute, pensi di non conoscerle, pensi di non averle mai sentite, ma invece poi, come l'Erital, mi capita abbastanza spesso di parlarne con qualcuno magari più giovane degli anni 80, quando è stata scritta e pubblicata, il successo che ha avuto, che non la conosce, ma il ritornello sì. Per cui ci sono delle canzoni che fanno parte del nostro essere, come che vengono assorbite per osmosi dall'ambiente in cui ci troviamo.
0: E poi si ritrovano in musica di nuovo, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Adesso non volevo farla questa citazione, ma l'ho fatta. Perché calzava a pennello.
2: L'hai fatto perché siete romani.
0: Siete da questo lato, eh? Vabbè, ma noi guarda che accogliamo tutti, vuoi essere anche un po' tu romano.
2: Comunque la vera canzone diventa popolare quando la conosci non sapendo di conoscerla.
1: Non sapendo di chi
2: quando
1: sia.
2: Quando ti è rimasta dentro. Quella era, come dicevamo, belli gli anni 80, quando una canzone pop tu non compravi neanche il disco, ma un singolo era davvero talmente popolare che ti rimaneva dentro anche se non l'avevi comprato, anche se non l'avevi scelto. Mi ricordo quando uscì tipo Amore disperato di Nada o questi pezzi qua, io ero in vacanza nella Riviera Romagnola e quel brano lì, ogni casa, ogni bar, cioè non potevi fare 100 metri
0: senza ascoltare quella canzone.
2: Oppure Moonlight Shadow, sempre di quegli anni lì di Mike Oldfield, cioè ti arrivava addosso tuo malgrado e quelli diventavano, e per me le riascolto e mi riportano in un tempo, modo, luogo.
0: Una macchina del tempo potentissima. E noi, forse per noi, dico noi magari italiani e italiane all'estero, una potente macchina del tempo, ma anche un potente mezzo per tornare nei luoghi del cuore, forse.
2: Io credo che la nostalgia, per io non sono mai stato un italiano all'estero, cioè
0: hai girato tanto il mondo
2: e poi sono tornato a casa, però sì, io credo che la nostalgia per qualsiasi italiano all'estero o per qualsiasi persona che ha scelto di diventare grande lontano dalla, sia la nostalgia sia una componente fondamentale, e le canzoni sono un trigger di nostalgia strepitoso.
1: Che poi bisognerebbe anche vedere che tipo di nostalgia, perché di solito sia nostalgia di quello che si è lasciato, che non è più quello che c'è.
0: No, non esiste più.
1: E quindi chi parte, chi vive fuori dall'Italia, sa che non si troverà mai più a casa in nessun luogo, né in quello in cui sta, perché...
0: la verità più scomoda, l'ha detta Giacomo Lariccia oggi, in diretta.
1: Perché non quello in cui stai, perché non ti senti parte di quello in cui sei, né quello da cui vieni, perché non è più quello che hai lasciato. E quindi è una sottile lacerazione interna.
0: Però una volta che lo si capisce, secondo me ci si libera anche un po'. Ok, basta, è così, va bene. Quindi sono un po' a casa di qua, un po' a casa di là.
2: Come dicono gli americani, it is what it is.
0: Mamma mia, ragazzi, che saggezza.
2: Loro, sulla sintesi, gli americani bisogna lasciare
0: stare.
2: Vero,
0: beh, del resto anche l'inglese si presta alla sintesi.
1: E l'altro giorno parlavamo con Marco Cagliari, proprio stavamo in fila. Noi
0: se lo nominiamo la terza volta è come Beetlejuice.
2: Ma hai sentito anche come quando dice Cagliari, come le consonanti e le vocali gli si aprono.
1: E avevamo tre sfumature di italianità, nel senso, poi io durante quell'intervista feci un, una gaffa di cui avevamo un italiano nato in Italia, poi io un italiano nato in Italia ma spostato poi, e dissi questa parola, all'estero. Che cos'è l'estero? Poi ne parleremo.
0: Vabbè, raccontato dal punto di vista dei tuoi spostamenti, ci sta.
1: Sì, sì. E poi Marco, un italiano di seconda generazione, quindi avevamo veramente tre modi di vivere la canzone, le Rital, per Marco un inno, per me una canzone che racconta comunque uno spaesamento, e per Antonio...
2: assolutamente nulla.
0: Giustamente, ci sta. Però nonostante questo hai accettato.
2: No, ho accettato perché adesso ritorno un attimo alla serietà del mio ruolo di produttore. Come ho detto anche nel corso della medesima intervista, ho trovato nel materiale melodico, armonico delle Rital veramente un senso di nostalgia e di radicamento persino superiore a quello delle parole. C'era un piano non verbale che era quello della musica, di come erano state scelte e disegnate le linee melodiche, che era veramente una cosa che tradiva, in senso lasciava trapelare un orgoglio di essere italiano, di venire da una particolare tradizione addirittura più forte di quanto non facessero le parole. Io che ho suonato prevalentemente musica strumentale nella mia vita, credo che le note celino una verità che spesso complementa quella delle parole, ma può essere addirittura...
0: o andare
2: forte.
0: Oltre, sì. Certo, anzi è proprio il non detto, certo, lo si ritrova lì e si va... anche oltre. Tu volevi dire qualcosa?
1: Sì, perché paradossalmente io ho avuto un rapporto diverso con questa canzone, che non è iniziato benissimo, perché mi fu quasi imposta, dovendo andare a suonare nelle Marche, che poi è la regione di provenienza di Barzotti, di Claude Barzotti. Andrea, che abbiamo sentito prima, mi chiese di vedere quella canzone, che ha un musicalmente, come arrangiamento, ha un vestito anni 80 pesantissimo, che appesantisce e che nasconde, secondo me, la melodia e le parole, che sono invece un gioiellino. E quindi ho dovuto trascorrere diverse settimane a ascoltarla, riascoltarla, per arrivare all'essenziale, spogliarla in qualche modo di questo suo vestito, e quindi riuscire a suonarla e poi proporla nella registrazione. Però la versione, secondo me, il mio personale analisi di quella canzone, che ha un vestito molto caratterizzante di quel periodo, che oggi ha le mie orecchie e la rende difficile.
2: Bravo, parli in prima persona, bravo. Abbiamo un'idea diversa.
0: Qual è la tua idea?
2: La mia idea è che ogni epoca ha un suo folklore di recupero e ha un suo folklore reale, cioè ha una sua verità. Ha una sua idea di purezza a cui ricondursi la musica acustica, che è sempre pura, lo è, non lo so. Negli anni Ottanta la musica era fatta coi synth perché era lo spirito dell'epoca, e quindi era enormemente, cioè quella canzone è così perché è stata composta e registrata negli anni Ottanta ed è la sua verità. È vero che gli Ottanta sono un decennio molto caratterizzato in termini di timbri e di arrangiamenti, è altresì vero che quella canzone è vera proprio perché non va a cercare una purezza del folk, non fa finta di essere una canzone degli anni 50 o degli anni 30, ma accetta frontalmente il rischio di essere una canzone che ha quell'apparato melodico lirico che però è stata fatta negli anni 80.
0: Devo dire che poi dobbiamo fermarci un attimo per passare nella nuova ora insieme, ma restate lì che abbiamo altre cose da farvi ascoltare e da raccontarvi. Forse la difficoltà oggi è di vedere chiaro in mezzo a tanto, a troppo, e quindi fare chiarezza, arrivare all'essenziale, forse è un po' anche la chiave per guardarsi dentro.
2: Oh mamma mia!
0: Sono solo le 10:58.
2: Ci riflettiamo adesso. Vado a fare una passeggiata.
0: La passeggiata. Allora, fra poco vi faccio suonare.
2: Grazie.
0: Peraltro avete un amico da ringraziare.
2: Un altro.
0: Raga, avete delle chitarre fenomenali oggi, con voi non è un caso.
2: E non pensa che non le abbia neppure portate dall'Italia.
0: Pensa.
1: Legno che be qua.
3: 100%.
1: Mano d'opera anche.
0: Allora, io direi che ci fermiamo. Fra poco si continua a parlare di musica, ma soprattutto ad ascoltarla. Voi restate con noi.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: con La storia ci insegna, Ivan Re Stelli.
1: Dunque,
0: no, però un po' più di energia ce la possiamo mettere. Vuoi il caffettino?
1: No, la luna è all'86,8, mi confermi?
0: Confermo, 87,1, ma va bene.
1: Perché io sono sempre...
0: Sei avanti, ma
1: no,
0: ci arriverà.
1: No, sono indietro, in questo caso sono sempre indietro.
0: Ci arriverà comunque, luna 148, piena per il fine
1: 148, pensa a te, fra due giorni sono 150.
0: Ma pensa a te, no, è così.
1: 148 giorni dell'anno, 22 le settimane.
0: Come tiene il conto, Ivan? Nessuno.
1: Ma se te l'ho insegnato, dai.
0: L'ambarat.
1: Dalla ciambarat. Allora, nel
0: 1156.
1: Le truppe normanne del re di Sicilia, Guglielmo d'Altavilla, affrontano l'esercito bizantino guidato dal generale Giovanni
0: Ducas.
1: Ducas
0: Casella.
1: No, quello là è Giucas.
0: Ducas.
1: Nella battaglia di Brindisi, salute. Dopo oltre 40.
0: Rido dopo.
1: No. Dopo oltre 40
0: giorni, sì, è giusto.
1: 40 notti passata cana San Vitu.
0: Ti blocco?
1: No.
0: Aiuto, sono caduta.
1: Non è che ti sei caduta, ti stai addormentando.
0: No, non è vero, mai. Dopo oltre 40 giorni di blocco della città, arrestano il tentativo bizantino di riconquista dell'Italia, azzerandone quanto già conquistato in un anno di campagna militare.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: In seguito alla ricaduta da una grande forma di polmonite che l'aveva colpita nel mese di aprile, nel 1509 a Firenze muore circa 45enne Caterina Sposta. Me la ricordo.
0: No, te la ricordi.
1: Duchessa di Imola, tra l'altro.
0: E Forlì.
1: Certo. Ma sai, noi nobili a volte.
0: Ma quali nobili?
1: Scusa.
0: Ah, sei nobile.
1: Ivan Restelli di Poggio Radioso.
0: Ma certo, perché poi c'era Elisa di Rivombrosa. No, lei è venuta dopo, in realtà, è venuta dopo, diciamolo.
1: Poi c'era Luca Cordero di
0: Montezemolo, che abbiamo ricordato. 1533.
1: Ricordacelo.
0: Dopo aver dichiarato nullo il matrimonio tra Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona, l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, proclama la validità delle nozze del re con Anna Bolena, da lui stesso celebrate il 25 gennaio scorso.
1: A Canterbury già è una zona dove...
0: Dove?
1: No.
0: Sì, dove?
1: No, dico dove si celebra parecchi matrimoni.
0: Dici?
1: Sì, per una discussione su un fallo nel gioco della palla corta, che tu pratichi ancora, no, adesso.
0: Ma dove sei andato?
1: Beh, nel 1606.
0: Ah, bravo.
1: Il pittore Caravaggio, che di pressione faceva l'imbianchino, viene ferito a sua volta colpisce mortalmente il rivale Ranuccio Tommasoni, di cui era già scontrato in precedenza. Hai capito?
0: Vabbè, quindi c'erano dei precedenti.
1: Giocavano sta palla corta.
0: Mi sa che non era proprio un gioco così sicuro.
1: Ma non ho neanche idea di cosa. Ma non lo so com'è. Non lo so com'era la palla corta.
0: Comunque era una discussione su un fallo nel gioco, quindi si sono accapigliati. Poi Caravaggio, insomma, è noto che non era proprio un animo sereno, anzi.
1: No, era...
0: Cioè, lui viene adesso, che poi si conoscono anche più tratti del suo carattere, era bello burrascoso, sì, per usare un eufemismo.
1: Ma
0: 1805?
1: Mi sono chiesto come mai hai portato il violoncello, ci vuoi far sentire?
0: E certo, per omaggiare questo grande compositore e violoncellista Luigi Boccherini. Nel 1805, il 28 maggio, muore a Madrid. È nato a Lucca nel 1743 e tra le sue opere maggiori e più celebri si ricorda il Minuetto in Mi maggiore, opera 13, numero 5. Però non ve lo faccio ascoltare adesso,
1: no,
0: perché devo finire La storia ci insegna con Ivan.
1: Va bene, senti, lo sapevi che tu i fratelli Edward
0: bravi.
1: E André Michelin fondano a Clermont-Ferrand in Francia, o Ferrand, l'azienda Michelin.
0: Ce l'hai un Michelin? Un Michelin?
1: Per la
0: produzione di pneumatici.
1: Diventerà uno dei maggiori produttori mondiali del settore.
0: Un genio che si inventano questa guida per...
1: Poi era bello l'omino della Michelin, che l'ha fatto tutto di gomme.
0: Sì, che poi entra anche nel film...
1: Beh, non lo so.
0: Ghostbusters. Ma no, è bella l'idea della guida che è stata pubblicata per la prima volta nel 1900 ed era un po' una scusa per usare l'automobile, andare a scoprire i luoghi dove mangiare e pernottare bene. E così le gomme si consumavano, il turismo andava avanti, l'enogastronomia pure, le gomme si cambiavano. Che business!
1: E allora quelli che hanno inventato il gambero rosso perché...
0: Vabbè, quello è arrivato dopo, questo perché ha una storia legata proprio agli pneumatici, per quello si chiama guida Michelin, proprio in omaggio a questi due fratelli che abbiamo appena menzionato. Te capì?
1: Va bene, ok. A Hollywood, scusate, dilla tu perché c'ho...
0: La dico io, ci spostiamo in quel 28 maggio del 1953, quando viene proiettato il primo cartone animato tridimensionale. Accadeva la prima volta ad Hollywood e si trattava di una produzione di Walt Disney della durata di 10 minuti dal titolo Melody, in cui il professor Howell insegna a una classe di uccellini come trovare la melodia attorno a sé.
1: Bene.
0: Bianco e nero, ovviamente.
1: Beh, certo. Mentre in Italia nel 1966 il singolo Michelle dei Beatles si conferma il più venduto della settimana, tallonato dalla Fisarmonica di Gianni Morandi, negli Stati Uniti la prima posizione.
0: Non sì, so perché... comunque dai, ci siamo, so legge, perché... prima posizione.
1: No, ma non so perché ho letto legge.
0: Ivan, chissà dove avrà la testa oggi.
1: Tu ce l'hai sulla.
0: Qua, fissa il chiodo davanti al microfono.
1: Dov'è che ero? Pezzi.
0: Ciao Gore, andiamo bene.
1: Pezzi Slage.
0: When a man loves a woman, succedeva 60 anni fa. Ma che bella voce, Ivan!
1: Non so se lui è parente
0: di Gianni Morandi.
1: No, delle sorelle Slade, il famoso gruppo.
0: Allora, quando tu poni queste domande, tu le poni prima a te stesso, di modo che poi non ci lasci col fiato sospeso.
1: No, perché Slade è un cognome comunque comune. E negli anni 70 c'erano le Sister Slade,
0: sì.
1: Ma lui, dato che è Percy Slade e quelle là si chiamavano le sorelle, lui è un fratello, non so se è fratello, comunque vabbè, non è gravissimo.
0: No, adesso siamo curiosi però. No, comunque Percy e le sorelle Slade non erano parenti stretti,
1: voilà,
0: leggendario,
1: vedi.
0: Cantante è originario dell'Alabama, le sister non saprei adesso.
1: Vabbè, comunque non sono parenti.
0: C'è un caso di omonimia forse.
1: Beh, certo.
0: Hanno il cognome uguale, sì.
1: Beh, certo.
0: E hanno fatto comunque la storia della musica. Hanno fatto la storia della musica con lo stesso cognome, ma provengono da rami familiari e contesti geografici differenti.
1: Nel 1969, ieri abbiamo ricordato la seconda squadra di Milano, oggi raccontiamo la terza squadra della Lombardia, il Milan. Perché ormai
0: ci siamo arrivati a parlare del Milan.
1: L'Inter, il Como e poi c'è il Milan. Nella finale della Coppa dei Campioni, giocata allo stadio Santiago Bernabéu de Madrid, il Milan.
0: Madrid?
1: Il Milan batte gli olandesi dell'Ajax. 4-1, 4 per rete e a casa, aggiudicandosi il torneo. Vabbè.
0: Soddisfatto, beh, meno male, per la par condicio almeno adesso.
1: Ma noi questa storia qui si è ripetuta per 7 volte, l'Inter si è ripetuta
0: solo
1: per 3.
0: Cioè, dici, qualcuno ha fatto in tempo pure a vederla, bene.
1: No, non le ho viste.
0: Non tutte, ho detto qualcuna.
1: Il Duca di Windsor.
0: The Windsor.
1: Edoardo VIII, che nel 1936, pensa te, abdicò al trono del Regno Unito per sposare Wallis Simpson. muore a Parigi all'età di 77 anni. Pensa a te, ha rinunciato ad essere principe con tutti, voglio dire, non è che i principi si alzano e vanno a lavorare alla Fiat o all'Itasside.
0: No, in effetti no, è un po' diverso.
1: Dunque, poi, questo qui lo ricorderemo, no, non lo ricorderemo perché non ho trovato la canzone. In una clinica romana nel 1978, dopo in seguito a complicazioni e dopo l'asportazione di un tumore alla gola, ahimè, il direttore d'orchestra Enrico Simonetti, conosciutissimo tra i suoi successi la musica dello sceneggiato Gamma, muore in questo giorno, 48 anni fa.
0: 1979, un passaggio storico, perché al Palazzo Zappeion di Atene il presidente Konstantinos Karamanlis firma i patti per l'adesione della Grecia alla Comunità Europea. Diventerà membro della CE a partire dal 1 gennaio del 1981. La domanda di adesione era stata presentata il 21 giugno di 4 anni prima.
1: Io questo me lo ricordo perché nell'87, eludendo le difese aeree sovietiche, il 19enne, voglio dire, pilota tedesco Matthias Rüst atterra con un aereo privato sulla piazza di Mosca.
0: Benissimo.
1: No, ma voglio dire, non si sa più che fine abbia fatto.
0: Mamma mia.
1: Però guarda che...
0: Che storia. A proposito di voli, nel 1997... Linda Finch riesce a completare il tentativo di giro del mondo in volo, in solitaria.
1: Ma che noia che deve essere stata.
0: No, più che altro perché insomma deve essere stata assolutamente un'impresa pazzesca.
1: Tocca a terra 36 volte,
0: In 18 nazioni . E arriva nello stesso aeroporto dopo aver percorso 26.000 miglia, comunque un risultato pazzesco.
1: Certo.
0: Per mille motivi diversi, quindi chapeau.
1: E noi
0: Shapovalov.
1: Parliamo ancora della terza squadra della Lombardia, il Milan, che nel 2003 la squadra vincitrice del torneo della Champions League, nella finale ha battuto ai rigori la Juventus 3-0 dopo la chiusura dei tempi supplementari sul risultato dello 0-0.
0: Ma tu sei partito così, basta, proprio mirato al calcio, al Milan.
1: Calcio, perché dopo ieri l'abbiamo detto che l'ultima cena era stata riaperta, non al pubblico.
0: A proposito dell'ultima cena, non so se avete visto Il Diavolo Veste Prada 2, c'è una cena di gala ristretta per pochi
1: intimissimi.
0: E il tutto è davanti all'ultima cena, quindi grande scandalo.
1: Ecco perché. No, avevo ricevuto questo invito, poi io...
0: No, non mi dire che hai detto di no, cioè ti hanno chiamato per girare Il Diavolo Veste Prada e tu non sei andato.
1: Sai,
0: no, potevamo avere Restelli sul grande schermo.
1: No, potevo essere...
0: Potevi essere?
1: Ho detto, è meglio andare a CFB.
0: Perché tu comunque non abbandoni i tuoi ascoltatori, sempre
1: presente.
0: Qui al chiodo.
1: Ma cosa è successo nel 2013 al Cosmodromo?
0: È una bellissima domanda. Viene lanciato, sei proprio simpatico.
1: No,
0: sei proprio simpatico comunque. Sei proprio simpatico. Viene lanciato.
1: No, perché so che parli benissimo il tedesco.
0: La Sojuz TMA-09M verso la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo con Fedor Giurcikin e Karen Nyberg c'è il 36enne Luca Parmitano dell'aeronautica militare italiana, certo. A cui saranno affidate anche alcune attività extraveicolari.
1: Il proverbio.
0: Siamo già arrivati alla fine.
1: 59, poi
0: è bello il tempo.
1: È lungo il proverbio poi oggi. Poi è cinese, lo devo tradurre.
0: Traducilo.
1: Come i soldi eccitano le passioni. No, ho sbagliato tutto.
0: Ma che proverbio? Ma dove l'hai preso soprattutto?
1: Un attimo.
0: Un atomo.
1: Come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Va bene.
0: Lo cambiamo domani però.
1: Sì. Cambiarlo anche oggi.
0: Sì, secondo me.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Questo era quello di ieri?
1: No, l'altro ieri.
0: Annaggina.

0: Ben trovati in diretta con Giacomo Laricia, Don Antonio, musica live. Cosa ci fate ascoltare di bello?
1: Partenze e radici, una canzone mai uscita prima d'oggi.
0: Un'anteprima assoluta, quindi?
1: Assolutissima.
0: Solo per CFB 1280.

0: ragazzi, stupendi veramente. Che brividi, ragazzi, solo bella musica, grazie che ci avete portato.
1: Condividiamo la tua emozione.
0: Questa, no, ma forse voi non vi rendete conto della potenza, non solo della musica, ma anche del testo. Adesso mi dispiace che non la posso passare in onda subito, i prossimi giorni, quando esce? Fatto una bellissima domanda.
2: Ce n'hai una seconda?
0: Meno male che ho registrato tutto, ce la riascoltiamo live, si può?
1: Certo.
0: Poi però un problema con i diritti, vabbè, ma allora aspettiamo.
1: È una domanda così bella che non andrebbe mai rovinata con una risposta.
0: Bravo, sei saggio, qua si vede la saggezza pazzesca. Chitarra e favola, voi siete fantastici, anche da fuori apprezzavano questo pezzo meraviglioso. Ci ripetete il titolo?
2: Partenze e radici, è proprio quello di cui parlavamo prima, forse, no? Il fatto di spostarsi, di pensare di avere o di avere delle radici da qualche parte e di avere comunque una... Il ritornello dice: siamo atterrati sulla luna, ma il viaggio nel nostro cuore ci spaventa ancora in qualche
0: modo. Quindi riportare il viaggio anche su diversi piani, non soltanto quello fisico, appunto sì, siamo arrivati sulla luna, è vero, ma in realtà... Poi ci sono i viaggi anche che si fanno attraverso se stessi.
2: E spesso il viaggio, quello che c'è importante in un viaggio è quello come ti cambia internamente, non tanto lo spostarti di latitudine o di longitudine, ma tanto quanto quello di crescere, di accettare il mondo diverso da te.
0: Io vorrei chiedere al produttore qual è il ruolo del produttore in questo caso, oltre a suonare benissimo.
1: È troppo gentile. Il produttore ha un ruolo... che è davvero difficile da condensare in poche parole. Produttore, come mi disse il mio vecchio amico John Parrish, davvero un grande produttore, fra l'altro anche con PJ Harvey, mi disse che in certi dischi il produttore deve praticamente convincere l'artista a rifare tutto, a cantare il brano diversamente, a arrangiarlo diversamente, a cambiare tonalità, a cambiare ritmo.
0: Allora,
1: in altri casi non deve fare assolutamente nulla, dire solo questa versione che hai suonato stavolta è meglio di quella prima. Cioè è un regista il produttore, no? Non sei il protagonista, cioè non sei tu l'attore, la storia non l'hai scritta tu, magari non hai neppure scelto tu gli attori, però tu sei responsabile di dare al tutto una visione estetica coerente e a tuo parere la migliore possibile per il brano o per il disco.
2: E se posso aggiungere qualcosa rispetto ad altre canzoni che avevo registrato in precedenza, che alcune forse qui
0: assolutamente
2: sono passate e stanno passando, la registrazione di questo disco è stata molto diversa, perché abbiamo registrato dal vivo, già dentro le Rital, per chi l'ascolta può sentire magari delle imprecisioni, un ritmo, un tempo non sempre coerente e stabile, ma abbiamo scelto, suonando dal vivo tutti insieme due o tre take per canzone, abbiamo scelto quella che ci comunicava più emozione, più mistero in qualche modo. La registrazione, penso che la settimana di registrazione che abbiamo fatto a Modigliana sarà proprio improntata alla ricerca del mistero nelle canzoni e non alla perfezione meccanica.
0: Che è quello invece che si rischia di fare poi dopo, una volta arrivati alla parte finale della chiusura del disco, insomma.
1: Se posso concedermi una brevissima divagazione
0: tecnica.
1: Le produzioni negli anni 60, 70, 80...
0: Dobbiamo dire però un attimo che in realtà tu hai lavorato con tantissimi artisti, non solo in Italia ma nel mondo, e in più sei anche... giornalista, hai fatto tantissime cose, non l'abbiamo detto.
1: Sono anziano, per quello comincio ad aver accumulato.
0: No, evidentemente si chiama bravura, esperienza e anche aver girato un pochino, ecco.
1: Ecco, aver girato un pochino.
0: Quindi potete fidarvi di quello che vi dice.
1: Allora, diciamo negli anni 60, 70, 80, arrivare alla precisione formale di un disco era un obiettivo ricorrente, poiché per arrivare a quella precisione formale servivano degli strumenti che non erano a disposizione di tutti. E i bravi produttori erano quelli che riuscivano a mettere insieme questa precisione formale non uccidendo il pezzo, cioè lasciandolo comunque libero di respirare. Adesso siamo in un'epoca che a una precisione formale apparente può arrivare qualsiasi ragazzino con dei software craccati a casa, cioè suoni fuori tempo, il software te lo mette a tempo, canti stonato, il software te l'intona, per cui la precisione formale, come ogni cosa che ha a disposizione di tutti indistintamente, smette di avere un reale valore. Per me una canzone, spesso una canzone di un certo tipo, è un animale selvatico che puoi solo catturare, detto che io non catturerei mai un animale selvatico, ma una canzone sì, lo puoi solo catturare intanto che è vivo, intanto che ti passa davanti nella savana, perché una volta che lo vedi allo zoo, e molte canzoni adesso mi fanno l'effetto di un animale allo zoo, non vedi più niente di vitale, vedi un trasferimento rassicurante di un'esperienza viva, no? E adesso la mia attività di produttore, anche sulle mie cose, io ho anche una mia attività in proprio, diciamo, di autore, l'idea è quella comunque di non restituire il gesto iper pulito a posteriori, ma cercare di catturare la canzone intanto che è selvatica, che odora ancora un po' di selvatico e di misterioso, per l'appunto.
2: E un'altra cosa che aggiungerei a quello che ha detto Antonio è che oggi si può fare una canzone non solo con del software craccato da poche centinaia di dollari, ma con un click, con un prompt, per cui l'intelligenza artificiale oggi ci restituisce una perfezione estetica che non dà più emozione, per cui l'emozione vera può essere data da tre persone che si chiudono in uno studio, suonano insieme, nonostante ci sia un battito fuori posto, una corda che si rompe di una chitarra, anzi forse è la vita che è emozionante, non è più la perfezione.
0: Assolutamente, io spesso qui racconto regalatevi emozioni, regalatevi concerti e aggiungo anche andiamo al cinema, perché anche quello serve. Perché in realtà soprattutto nella musica live è lì che ci si emoziona, secondo me, ancora di più. Poi è chiaro che ci deve essere la base.
1: La sensazione di assistere a qualcosa che sta succedendo davanti a te e che non è mai più replicabile esattamente nello stesso modo.
0: Anche perché è uno scambio di emozioni con il pubblico, c'è la musica, ci sono gli artisti sul palco, ma poi c'è l'altro elemento, cioè il pubblico, quindi quell'emozione che si scambia in quel momento che è unica, è quello che state facendo anche voi in questo tour.
1: Detto che per chiudere la postilla tecnica di qui sopra, adesso moltissimi spettacoli live nel pop che tu vedi come live, in realtà hanno dietro un tale apparato tecnologico, sequenze, cose così, in cui l'aspetto di reinvenzione sera dopo sera è quasi annullato ai fini di restituire una cosa più simile possibile al disco.
0: Beh, è un peccato, perché in realtà si perde la sperimentazione.
1: Per me, per te, per Giacomo è un peccato, per un pubblico che vuole andare a sentire esattamente il pezzo così come l'ha sentito in radio adesso su Spotify o dove, è evidentemente un valore aggiunto, e gli artisti pop fanno sempre più fatica a uscire anche dal vivo da questa griglia. In America è diverso. L'Italia e i paesi latini su questa cosa di andare a fare il live uguale al disco hanno un'idea un po' particolare, diciamo.
0: Cioè diversa.
1: Ma è un'idea, sai cos'è, il pop italiano fuori dall'Italia funziona o nelle comunità italiane all'estero oppure nei mercati latini. Io abito a...
0: Mamma mia, scusatemi, prima abbiamo aperto una parentesi enorme fuori onda proprio su questo argomento.
1: Io abito a 10 chilometri da Laura Pausini.
0: Ciao Laura, fra poco è qui a Toronto e io credo canterà proprio in spagnolo.
1: Che era alle superiori con molti miei amici, per cui proprio parliamo di una contiguità territoriale molto forte.
0: Importante.
1: Voglio dire, noi esportiamo una certa idea anche dell'Italia, della canzone italiana. Un altro mio amico in questo momento in tournée con Zucchero. E Zucchero forse uno dei pochissimi che è andato in giro a fare le sue cose in italiano, ha fatto gli special guest famosi, qualche canzone con qualche parola in inglese, però lui...

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: So io. Tornando invece alle tu parlavi delle comunità italiane all'estero e anche del tipo di musica poi che del pop italiano che si rivolge ad esse e anche se non in alternativa a un pubblico ispanofono, diciamo sono queste di solito le due scelte. Voi invece anche avete scelto per invece la via dell'italiano.
2: Dell'italiano e del francese?
1: E del francese.
2: No, sai,
1: beh, io tiro l'acqua al mulino.
2: Ovviamente, sì, no, ma sono... Per me è stato un percorso più psicologico che linguistico, nel senso che la composizione in italiano, la scrittura in italiano per me è importantissima, perché dell'italiano riesco a sentire gli odori, il peso e a valutare ogni parola. Con il francese ovviamente questa sensibilità non ce l'ho, per cui anche forse anche per questo ho iniziato a cantare canzoni in francese che rendevo mie, ma che erano state scritte da altri, come questa di Le Ritals di Barzotti oppure Le Déserteur, che facciamo tutte le sere in una versione doppia, il disertore in una versione doppia italiano e francese. In questo spettacolo fra l'altro ci divertiamo, appunto si chiama Le Ritals proprio perché vuole cercare di offrire un percorso fra gli autori di discendenza italiana o di origine italiana che hanno vissuto nei paesi francofoni, o quei ponti che hanno, come per esempio Fabrizio De André con Georges Brassens, hanno permesso ad una bellezza da una parte di arrivare dall'altra attraverso una traduzione, o anche la stessa del, ripeto ancora, il nostro amico Marco Cagliari che ha tradotto una bellissima canzone che si chiama La Manique di Georges Dor, anche quella la riproponiamo in una versione tradotta, per cui quella di Brassens per me sarà una bella scoperta. Sono riuscito a infilarcelo dentro perché ho scoperto che ha una nonna italiana.
1: Ragazzi, chi non ha una nonna, un nonno italiano da qualche parte, sì, in qualche ramo?
2: Sì. In Belgio è così. In Belgio sono arrivati 50.000 minatori nel 46, ce n'erano già altre diverse migliaia che erano venuti prima. Nel 46 ci fu una immigrazione molto più importante. C'è chi pensa che quei 50.000, portando la nonna, il fratello, il figlio, la moglie, così siano arrivati a raggiungere 500.000 persone immigrate in pochi anni, che in un paese piccolo come il Belgio comunque hanno trasformato,
1: certo,
2: l'immagine demografica del paese in modo importante. Per cui in Belgio davvero chi non ha una nonna italiana davvero .
3: Quella che adesso si chiama sostituzione etnica.
1: Attenzione ragazzi, ha detto ad alta voce. Noi ci fermiamo un attimo, voi ovviamente restate con noi.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Da HyundaiGabriel.com a maggio tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.com e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.com, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.com al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelice Lafrenet, Distribution Européenne 10, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Siamo arrivati quasi ai saluti, ma abbiamo un'altra canzone, abbiamo ancora tempo per un altro brano?
1: Sì, con gran piacere, figurati, noi saremo qui fino a dopodomani.
0: E quindi approfittatene.
1: Candela nell'oscurità. Quando riscaldi la tua cena, pensa che è ancora in pena e prima sfama la tua colomba. Se sei ad un passo dalla guerra, pensa a chi cadrà a terra, a chi la pace cercherà. Quando riempi d'acqua il tuo bicchiere sulla tavola, pensa a chi pioggia berrà. Quando rientri a casa, la tua casa, pensa subito a chi è cacciato dalla

Nell'oscurità, una candela nell'oscurità. Io vorrei essere una candela nell'oscurità, una candela nell'oscurità.

nell'oscurità, una candela nell'oscurità. Io vorrei essere una candela nell'oscurità, una candela nell'oscurità.

0: veramente stupenda e a dir poco emozionante, Candela nell'oscurità, un po' come questa canzone, che è un po' anche un invito a non dimenticarci degli altri.
1: Infatti in inglese è un testo di un poeta palestinese che si chiama Mahmoud Darwish, poeta, forse il più importante poeta palestinese. Il titolo in inglese è Think of Others, pensa agli altri, ed è stato un momento di luce per me in un periodo molto buio, che è quello che stiamo ancora vivendo purtroppo, di questi conflitti senza fine in Medio Oriente. Mm-hmm. Nel marzo del 2024 vidi un concerto a Berlino, in cui sul palco si trovavano Noah e Mira Awad.
0: Sono Noah, le altre due cantanti con cui hai inciso
1: con cui
0: il
1: fatto
0: pezzo.
1: Esattamente.
0: Anche non c'è soltanto la parte in italiano, c'è anche
1: esattamente in ebraico e in arabo. Esattamente, infatti loro su quel palco cantarono questo brano in ebraico e in arabo. Mm-hmm. E fu davvero un momento, uno di quei momenti musicali che ti rimangono impressi, no? Ce ne sono pochi nella mia vita e questo è uno di quelli.
0: Anche quindi, per noi che l'abbiamo ascoltata.
1: Sono felice di questo. E quindi presi l'iniziativa di tradurre questa canzone dall'arabo, la musica è di Mira Awad. Una volta registrata, proposi a loro di cantarla insieme a me in italiano per provare a far arrivare questo messaggio, che in qualche modo è di solidarietà, di umanità, con il desiderio di non disumanizzare, che poi è quello che viene fatto da un campo e dall'altro campo, come se ci trovassimo insomma in uno stadio. Il tifo è verso la disumanizzazione dell'altro, mentre invece qui c'è una canzone che va con le strofe, in cui ogni strofa dice pensa agli altri, prepari la tua cena, pensa agli altri, diversi da bere, pensa agli altri, e poi finisce con questo ritornello ripetuto che mi fa venire brividi, che è invece in prima persona. Io vorrei essere una candela nell'oscurità. Ognuno di noi può con un piccolo atto di apertura verso gli altri, essere luce in un mondo che vuole la distruzione e l'eliminazione degli altri. Quindi cantato con Noah in italiano ed ebraico e con Mira, che è anche l'autrice della musica, in italiano e in arabo, per me è stato un sogno che si è realizzato.
0: Grazie per averlo condiviso con noi, io non posso aggiungere nient'altro se non continuare a passare questo brano e la vostra musica in onda. Noi siamo giunti al termine e vi ringrazio davvero per essere stati con noi, per aver suonato live.
2: È tutto il giorno che ne parliamo, poi alla fine non l'abbiamo detto, noi siamo venuti qua senza chitarre perché ci siamo fidati del legno canadese. La Godin ci ha messo a disposizione delle bellissime chitarre che stiamo suonando.
0: E le abbiamo sentite.
2: E quindi noi le nostre mani italiane, le nostre rozze mani, abituati a metalli molto meno nobili delle corde della chitarra, che qua si confrontano col metallo e il legno canadese, è stata una bellissima cosa.
1: Secondo me non abbiamo detto tutto, comunque abbiamo ringraziato Godin.
2: No, è vero, che per venire qua c'è una
0: grande organizzazione.
2: Una grande organizzazione, diciamo Migrazioni Sonore prima.
0: Certamente.
2: Di tutto, e dietro Migrazioni Sonore poi c'è una grande carrellata di gente, la regione toscana in particolare per l'aspetto legato al turismo. Ed è uno dei rari casi in cui possiamo dirvi fidatevi, andate a visitare la Toscana anche fuori dai borghi, cioè dalle città principali, perché ha molto da offrire. Poi appunto la regione toscana, l'ho già detta.
0: Andrea, se vuoi intervenire a questo punto.
3: Io volevo ringraziare Vittoria Zerfini.
1: Grazie
0: a voi.
3: Una professionista attenta che aveva scoperto Giacomo Lariccia prima di questo episodio fortunato a Montreal, e volevo ringraziare anche questi due musicisti che sono importanti da una parte perché danno un grande contributo nella continuazione della tradizione italiana da queste parti, perché lo sai, no? Io tendo a portare le cose nuove, le cose che oggi ascoltiamo in Italia.
0: E le cose belle, scusatemi.
3: Le cose belle, sì, lo dite voi, mi fa piacere. E volevo dare una sferzata verso il futuro. C'è un artista italiano contemporaneo molto noto che ha fatto il Festival di Sanremo, che mi ha chiesto di venire in questa radio. Ora io non dico chi è, però Vittoria, poi dopo
0: ne parliamo. Ma io veramente vi ringrazio per averci regalato bella musica, tante emozioni, per essere stati cuore a cuore, mi verrebbe da dire, perché poi alla fine è questo quello che conta, è essere generosi, darsi agli altri. Io vi ringrazio per questo.
2: Grazie. Niente più bello di sentirsi ascoltati, e per un artista che è gotico per definizione è bellissimo parlare di se stessi.
0: Grazie a voi, ovviamente seguiteli anche sui social, Migrazioni sonore, e grazie anche a Marco Cagliari, che adesso abbiamo menzionato per la quarta volta, dovrebbe apparire. Adesso lo attendiamo. Io vi ringrazio ancora e ci sentiamo, anzi vi veniamo a ascoltare.
1: Grazie. Ottimo, ciao.
4: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenay, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438 804 57 85.

0: seguici online su cfmb.ca.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
2: L'oroscopo, auguri a tutte le nate, a tutti i nati oggi 28 maggio. Ariete, si complica tutto senza motivo apparente. Giove in quadratura aumenta la confusione e vi porta a fare scelte poco precise, soprattutto su soldi e tempi. Vi sembra di avere tutto sotto controllo, ma è un'illusione. Fermatevi prima di dire sì a qualcosa che poi vi peserà. Toro. Qualcuno vi mette alla prova e non è una novità. La luna in fastidiosa opposizione crea attriti diretti e rende più facile perdere la pazienza. Venere favorevole prova a smussare, ma serve anche un minimo di diplomazia. Non tutto si risolve dicendo «ho ragione io». Gemelli, vi tocca rallentare, anche se non vi piace. Senza appoggi forti le energie vanno gestite meglio, altrimenti vi stancate senza concludere molto. Provare a fare tutto insieme oggi non funziona. Meglio scegliere, tagliare e procedere con ordine, anche se vi annoia. Cancro. Si accende qualcosa e non è solo l'amore. La luna favorevole insieme a Venere e Giove nel segno alza il livello di presenza, fisicità e desiderio. L'eros si fa concreto e diretto, senza troppi giri. Vi fate sentire e soprattutto desiderare. Difficile resistervi. Leone. La luna in quadratura insieme a Marte dissonante, opposti tra loro, crea attriti e nervosismo immediato. Basta poco per rispondere male o irrigidirsi, soprattutto nei rapporti diretti. Se partite all'attacco, trovate resistenza. Meglio intervenire solo dove serve davvero. Vergine. La luna e Venere a favore migliorano decisamente il clima. Siete più morbidi, più disponibili e anche meno puntigliosi del solito. Insomma, alla fine si sta meglio con voi. Nei rapporti c'è più contatto, meno analisi e zero interrogatori. Ogni tanto lasciar perdere i dettagli non vi rovina la reputazione. Bilancia, vi muovete con più distacco ed è una scelta che vi semplifica la giornata. Senza appoggi diretti conviene non entrare in ogni dinamica che si presenti. Venere in quadratura può creare qualche fastidio nei rapporti, soprattutto se vi aspettate risposte immediate. Meglio osservare, capire e poi eventualmente intervenire. Scorpione. La luna nel segno vi riporta al centro con tutta la vostra intensità. Siete più presenti, intuitivi, magnetici e anche incisivi. Vi accorgete subito di cosa funziona e cosa no, senza bisogno di verifiche. Attenzione solo a non reagire a tutto. Non tutto merita il vostro e la vostra energia. Sagittario. La giornata scorre senza particolari scossoni, ma anche senza grandi slanci. Meglio così, potete dedicarvi a ciò che conta davvero. Sul lavoro mantenete un buon equilibrio portando avanti le vostre attività con costanza. In amore c'è una fase più riflessiva, non tutto va detto subito, alcune cose hanno bisogno di tempo. Capricorno. La luna a favore vi aiuta a ritrovare equilibrio e una buona capacità di gestione. Tornate più lucidi, disponibili e più aperti al confronto. È una giornata utile per chiarire situazioni rimaste in sospeso o per riprendere un dialogo interrotto. In amore si respira un'aria più serena. Acquario. La luna in quadratura può creare qualche tensione e rendervi più nervose del solito. Piccoli imprevisti rischiano di farvi perdere la pazienza. Non reagite d'impulso, fermatevi un attimo e riorganizzatevi. In amore evitate di alzare i toni, soprattutto per questioni di poco conto. Pesci. La luna a favore vi restituisce oggi entusiasmo, sensibilità e anche una bella capacità di entrare in sintonia con gli altri. Giornata positiva per i contatti, per le relazioni e per tutto ciò che riguarda la comunicazione. In amore torna complicità e voglia di condividere.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Formaggio Savello di Roma, formaggio di latte di pecora, 28,99 al chilo. Tarallini Aurora, 200 grammi, varietà assortita, 1,49. Brio Chinotto, 335 ml, 14,99 la cassa da 12.
0: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
2: Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'événement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora e ore e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tubi di calamari selvatici 6,99 la libra, pezzi di salmone selvatico 454 grammi a 16,99, olio extravergine d'oliva biologico Pretty Gold 750 ml 8,99, passata di pomodoro antico Casari 690 ml a $1,79.
0: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

paura della fine, non ho più voglia di un inizio. Ho paura che gli altri pensino a questo amore come a un vizio. Ho paura di non vederti più, di averla persa.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. La premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Mattino 5, ha rilanciato le politiche contro l'immigrazione irregolare che, spiega, hanno prodotto un calo degli sbarchi nonostante l'ostruzionismo di alcuni magistrati. Al centro del suo intervento anche le spese per l'energia e la richiesta a Bruxelles di una maggiore flessibilità per il bilancio pubblico. Su questo assicura sono in corso interlocuzioni. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Ascoltiamo le sue parole.
4: Il tema è la nostra priorità, ci lavoriamo ogni giorno, non dall'inizio della guerra in Iran. Sono moltissimi i provvedimenti che noi abbiamo varato per abbassare il costo dell'energia, sia nell'immediato che nel lungo termine, per le famiglie e per le imprese, particolarmente per le famiglie vulnerabili.
3: Trovato il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, 3 le persone arrestate.
5: La droga come bancomat. I proventi incassati dal traffico di stupefacenti da Cosa Nostra a partire dagli anni 80 reinvestiti in proprietà, società, immobili e conti bancari in tutto il mondo. Un patrimonio immenso che la direzione distrettuale antimafia di Palermo cercava dal 16 gennaio 2023, giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro, capomafia di Castelvetrano. Oggi il GICO della Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 200 milioni di euro. Secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto dal boss. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia in diversi paradisi fiscali, dalla Svizzera alle isole Cayman. Poco fa, in conferenza stampa, Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo.
6: La direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del follow the money. Il principio del follow the money che qui oggi trova un'applicazione, perché noi ancora oggi abbiamo una quantificazione soltanto orientativa dei valori che siamo riusciti a sequestrare.
5: 3 le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Segregata, drogata e stuprata per giorni, è accaduto a Roma una 32enne colombiana in uno stabile abbandonato alla periferia est della capitale. Arrestate 5 persone di origine extracomunitaria per violenza sessuale di gruppo. Nel blitz della polizia fermati anche altri 11 uomini che vivevano nello stabile. Tutti hanno ricevuto un decreto di espulsione e sono stati portati in diversi centri per il rimpatrio. Amministrazione giudiziaria per il casinò di San Vincent, l'ha decisa il Tribunale di Torino con un decreto, il primo applicato ad una casa da gioco. Il provvedimento arriva a seguito delle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio di denaro che vede coinvolte una 30ina di persone, tra i quali anche alcuni dipendenti del casinò, sequestrati 5 milioni di euro. La crisi in Medio Oriente, attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, mentre in Libano gli ultimi raid israeliani hanno provocato oltre 10 vittime. Intanto l'ONU inserisce Tel Aviv nella lista nera per presunte violenze sessuali commesse nelle zone di conflitto, lista che comprende anche Hamas.
7: Tra le vittime ci sono anche i membri di una famiglia annientata da un drone lungo l'autostrada di Adlun. Solo qui 6 morti, inclusi dei bambini, fuggivano in auto dopo l'ordine di evacuazione che Israele ha esteso a tutto il sud del Libano, mentre il suo fuoco ha ucciso anche a Sidone, Tiro, Nabatie. Colpiamo centri di comando di Hezbollah, sostiene l'esercito israeliano, che nel nord di Gaza rivendica anche l'eliminazione di 2 comandanti di Hamas, benché nei raid muoiano anche 5 bambini. Per il secondo giorno di fila, scambi di colpi anche fra Iran e Stati Uniti. Teheran condanna i nuovi bombardamenti americani contro postazioni di lancio a Bandar Abbas e l'abbattimento di 4 droni iraniani, ma replica lanciando ordigni su una base statunitense del Kuwait, attivando la contraerea del regno. Tutto questo mentre la TV di Stato iraniana illustra la bozza di un memorandum d'intesa che prevede il ritiro delle forze americane e la riapertura di Hormuz, ma con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Totale invenzione, smentisce Trump, che dice un accordo non c'è e nessuno controllerà lo stretto. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Dopo il rientro del primo gruppo di attivisti della flottiglia terrestre ieri dalla Libia, sono ancora incerte le procedure per l'espulsione di altri due connazionali bloccati nella parte orientale del paese. Il console d'Italia, Filippo Colombo, ha fatto visita ai due attivisti detenuti in una caserma della polizia. Stanno bene, ha riferito il diplomatico, spiegando tuttavia di aver chiesto alle autorità libiche migliori condizioni di detenzione. Un uomo ha accoltellato tre persone in Svizzera gridando all'Akbar. È accaduto stamane alle 8:30 alla stazione ferroviaria di Winterthur, a una ventina di chilometri da Zurigo. Arrestato un 31enne elvetico fermato poco dopo l'attacco con un'arma da taglio. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Armani e Hollywood da domani al Teatro del Giglio di Lucca, una mostra sullo stilista e il suo rapporto con il cinema.
2: Io non faccio parte dei tuoi problemi.
8: Quando il cinema incontra l'eleganza, la firma è sempre la stessa, Giorgio Armani. Dall'eleganza impeccabile di Richard Gere in American Gigolo, che nel 1980 lo ha consacrato a Hollywood, all'abito da sposa di Penelope Cruz, lo stilista italiano ha costruito un legame duraturo e profondo con il mondo del cinema. In mostra a Lucca una selezione di materiali provenienti da un patrimonio di oltre 8.000 pezzi, mai usciti prima dall'archivio di Parma. Tutto cominciò appunto con American Gigolo, quando Re Giorgio disegnò e realizzò un abito per Gere, successivamente indossato anche sul red carpet, abito che sarà esposto nella mostra insieme alla locandina originale del film. Avevo 29 anni, dice Gere, quando mi hanno chiesto di girare American Gigolo. Mi hanno presentato questo signore, Giorgio Armani, che doveva stare ai costumi. Io non avevo niente di mio, neanche una cravatta. Giorgio si sarebbe occupato di tutti gli abiti per questo film e per me. Personalmente sono stato in grado di trovare il mio personaggio grazie ai suoi abiti. Maurelia Carafa, GR1.
3: Con lo sport, il tennis, Roland Garros, tanti gli azzurri in campo, tra poco tocca a Sinner, ci aggiorna in studio Diego Carmignani.
9: È una giornata bollente a Parigi, non nel senso figurato, 33 gradi previsti, temperatura record assoluto per questo periodo dell'anno, e proprio nell'orario in cui è in campo Yannick Sinner, tra pochissimo sul Philippe Chartier, nell'incontro valido per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In corso il riscaldamento 3-2, ovviamente tantissimi spettatori per il numero uno al mondo, che ha da temere probabilmente proprio la temperatura come nemico principale. Chi è già in campo da un'ora circa è Flavio Cobolli, opposto al cinese Wu. Ha vinto 6-4 il primo set, Cobolli è sotto 2-1 nel secondo, ma sono tanti gli azzurri, come dicevi. Nel pomeriggio altri due darderi, Arnaldi contro Comesana e Tsitsipas. Chiuderà poi il programma proprio sul campo centrale contro il beniamino di casa Rinderknecht, il nostro Berrettini. Da non trascurare poi il doppio Bolelli-Vavassori, ora di pranzo con Duckworth e Trugliati, e ancora Vavassori sempre in campo nel misto con Sarerrani, avversari Perez e Cabrao.
3: E chiudiamo con il meteo, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, compreso il nostro paese, temperature ancora sopra la media, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze, Roma, in arrivo temporali per una tregua. Bisognerà aspettare la fine della settimana, quando ci sarà un calo delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, ora c'è l'informazione regionale, potete riascoltare questo GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon ascolto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Sulle onde di CFMB 1280. Ben ritrovato Mario, ciao.
2: Ciao.
3: Vi ricordo che questa scaletta musicale è stata prodotta dal nostro Mario Lipari che passa delle ore ogni settimana a trovare questi piccoli gioielli musicali che ci farà ascoltare oggi in questa puntata di Arcobaleno. Allora cominciamo subito?
2: Andiamo.
3: Allora cominciamo con la canzone cantata da Andrea Bocelli.
2: Ama, credi e vai.
3: Massimo Ranieri e Antonella Ruggero.
2: Santa Lucia lontana.
3: Ornella Vanoni.
2: Amore, baciami.
3: E Luciano Pavarotti e Enrique Iglesias.
2: Sia lì tuo lindo. A tutti buon ascolto.
3: Buon ascolto.

0: lontana nau non sa posta.
1: State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
0: e Roberto Lantucci. Continuiamo subito in musica, adesso con l'orchestra di Xavier Cugat,
3: con El Manicero,
0: Giuseppe Di Stefano,
3: Addio mia bella Napoli,
0: Gilda Giuliani,
3: Amado mio
0: e i Girasoli.
3: Voga e va.
0: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale, in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Allora, continuiamo adesso con Alan Sorrenti che ci canta
0: Tu sei l'unica donna per me.
1: L'orchestra di John Evans
0: con un medley, Un fiume amaro, Guantanamera e La golondrina.
1: E finiamo con Pink Martini,
0: Una notte a Napoli.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, il cielo mi portò.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati ai saluti, non ci resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Arcobaleno Musicale insieme a Mario Lipari e
1: Roberto Grantucci.
0: Cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: L'orchestra di James Last con il Pastore Solitario. Anche per oggi è tutto, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di giornata da Mario Lipari e
0: Roberto Grantucci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Buon pomeriggio, eccoci nuovamente insieme sulle onde di CFMB. Sono 18 i gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 60%, la massima prevista per oggi è di 21 gradi. Attualmente brilla il sole su Montreal, domani invece cielo coperto con possibilità di precipitazioni e una massima di soli 17 gradi. Ebbene, abbiamo iniziato il programma con Zucchero, il quale ci ha parlato di rispetto. In fondo il rispetto è la base della convivenza civile e dell'umanità. Sacrosante parole quelle di Zucchero, e adesso proseguiamo con Andrea Bocelli, che sarà a Montreal il 13 dicembre prossimo al Bell Center. Ma prima vi diciamo che in sala regia ci assiste anche oggi Océane Brisbois-Baudry. Nel corso del buon pomeriggio odierno abbiamo i consueti appuntamenti del giovedì, e poi vi faremo ascoltare anche il dottor Filippo Ongaro, che tratterà uno dei temi più gettonati di cui si sente parlare spesso e volentieri, ma soprattutto in questo periodo, ossia quello delle diete dimagranti. Quindi quali sono le vere ragioni per cui è difficile seguire una dieta e dimagrire? Quindi ce lo spiegherà il dottor Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, e questo nel corso del buon pomeriggio. Poi suggerimenti letterari, una breve riflessione, il perché di un perché, e vi faremo ascoltare anche un pezzetto della nuova canzone di Saldavinci, anzi proprio domani uscirà l'album Per sempre sì, e diciamo che il brano trainante di questo nuovo album si intitola Poesia, è una baciata, l'abbiamo già detto nei nostri programmi, e sono certa, non c'è due senza tre, che anche questo brano diventerà un tormentone. Quindi vi faremo ascoltare un mezzo minuto, poiché la canzone uscirà ufficialmente domani, quindi non è ancora disponibile sulle piattaforme. Allora, dicevamo di ascoltare Andrea Bocelli, ecco, vi invito ad ascoltare questo grandissimo artista, il titolo del brano è quello che gli ha permesso di scalare questo meraviglioso mondo della musica, perché dopo aver vinto nella categoria giovani nel 1994, e adesso conosciamo tutti qual è stata l'evoluzione e il successo che ha riscosso in tutto il mondo. Il mare calmo della sera. Grazie a tutti per averci scelto anche oggi e buon ascolto.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liès.
1: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Taccuino Sociale.
1: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514 771 79 70. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellet, sempre alla Salle. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Nell'ambito dei festeggiamenti per il suo 90° anniversario, la Casa d'Italia vi invita alla visione del documentario dedicato alla storia del sarto italo-canadese Mario Tellaro, realizzato e prodotto da Paul Zinno. È un documentario sulla passione, l'immigrazione e i ricordi di un percorso di vita. Domenica 31 maggio alle ore 17 presso la Casa d'Italia al 505 Rue Jean Talon Est, primo piano. Ingresso libero. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli. Domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal chiamate la signora Anna al 514 365 97 44 o la signora Angela al 514 354 07 44. L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043 254 4043.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Piccolo spazio pubblicità.
3: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
4: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Creación Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra, ribsteak 18,55 Colorado Angus $25,06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514 327 1656.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo Info Craic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci in collegamento telefonico con la sede centrale del CRAIC. Salutiamo subito Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi sono nella sede del CRAIC e ho il piacere di essere in compagnia con la signora Maria Morabito. Forse a qualcuno di voi questo nome ricorderà qualcosa e a chi non lo ricorda ve lo ricordo io. Allora, Maria Morabito, oltre che essere la nostra chef, la nostra cuoca che il martedì viene qui da noi a preparare il pranzo di Marisa, è anche diventata recentemente presidente del club dell'Age d'Or I Pionieri. Allora diamo il benvenuto a Maria. Buongiorno Maria, come stai?
3: Buongiorno Fabrizio, sto molto bene, grazie.
2: Benissimo, allora Maria, tu hai un, come posso dire, un doppio cappello, quello dello chef e quello di presidente del club. Come ti trovi con questi due cappelli?
3: Beh, mi trovo bene, è un po' impegnativo, però mi trovo molto bene.
2: Beh, io so Maria che a te piace molto cucinare, allora sì. Lui, il martedì vieni qua e già il martedì mattina quando noi entriamo in ufficio si sente l'odore, quindi... Ecco Maria, da quanto tempo è che fai il pranzo di Marisa?
3: Dal 2022.
2: 2022, dunque sono
3: quasi,
2: ormai già
3: sono
2: diversi
3: anni,
2: al servizio.
3: Sono collaudata ormai.
2: Sei collaudata, ecco. Ma quando vieni qua, che cosa ti piace fare, cosa ti piace preparare? Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il pranzo di Marisa è un pranzo, diciamo, classico all'italiana, quindi c'è un primo piatto di pasta.
3: C'è la pasta col sugo. E dopo c'è il secondo di carne, di pollo, salsicce, peperoni ripieni come ho fatto ieri, il contorno di patatine e dei legumi, ecco il pranzo è completo.
2: Poi. Ecco, ma a te che cosa ti piace di più preparare in particolare, diciamo, tu sei...
3: A me in particolare piace preparare
2: tutto.
3: I dolci. Mi piace tutto, però in particolare sono i dolci. Il mio debole sono i dolci, biscotti, torte, torta alla crema, crostate e via dicendo.
2: E quindi noi Maria ce la teniamo stretta perché anche perché gli ascoltatori devono sapere che quando ci sono delle occasioni come dei compleanni di persone che vengono qui a pranzo di Marisa che fanno, non so, 90 anni così, a volte facciamo appunto, Maria si diletta anche a fare questi dolci.
3: Sì, mi piace, mi fa molto piacere fare...
2: Preparare queste cose.
3: Preparare questi dolci e queste torte per i nostri invitati qui del martedì.
2: Certamente.
3: E sono molto contenti, molto grati.
2: Che cosa ti dicono quando...
3: dicono grazie,
2: cioè, perché
3: Maria, non mi dimentico che hai fatto questo.
2: Ci possiamo venire tutti i giorni invece che il martedì.
3: Può darsi.
2: D'accordo Maria, allora... Dunque, abbiamo detto all'inizio che oltre a essere la chef del pranzo di Marisa sei anche la presidente del club I Pionieri. Ecco, vogliamo dire qualcosa su questo club? Dove si trova il club? Quando vi riunite?
3: Il club si trova nel Parc Henri Julien, a 4 passi dal metro Sauvay, angolo Chabanel.
2: Quindi sulla Rue Saint-Denis, il 9300
3: della Saint-Denis, nel Parc Henri Julien.
2: Parc Henri Julien.
3: Quindi... ci riuniamo tutti i venerdì a partire dalle ore 13.
2: Ecco, quanti membri ci sono al vostro club?

0: anni che io frequento questo club.
1: Sì.
0: Recentemente l'anziana signora che era presidente ha deciso di andare in pensione,
1: sì,
0: di non farlo più, e mi hanno domandato di sostituirla.
1: Sì, di diventare quindi presidente, di prendere la releva.
0: E io lo faccio con molto piacere, perché...
1: Con la stessa passione con cui cucini i dolci, sì, il martedì. Sì, ma ecco, voglio ricordare la signora Luigina Anzevino,
0: Anzevino,
1: giusto? Tu hai preso,
0: sì,
1: il posto della signora Luigina Anzevino, che comunque vogliamo ringraziare.
0: Per i suoi 18 anni che ha passato come presidente nel club I Pionieri.
1: E ha fatto tutto quello che poteva fare per poter mandare avanti
0: il club.
1: Questo club nel migliore dei modi.
0: Sì.
1: Ecco Maria, che cosa vi piace di più fare al club? Quali sono le attività principali che svolgete?
0: Beh, al club piace molto fare ginnastica, e alle persone piace molto muoversi.
1: Sì.
0: E poi piacerebbe anche il ballo di linea. C'è il bingo, è questo.
1: Ecco, forse ci sono anche, non so, ci sono più uomini, più donne.
0: Gli uomini si vedono solo nei momenti della festa.
1: Festa della mamma,
0: di Natale, San Valentino, ma dopo non si mostrano affatto, no.
1: Ok, ma gli uomini non fanno la ginnastica?
0: No,
1: allora
0: non vogliono farla.
1: Possiamo dire che gli uomini sono più pigri delle donne.
0: Sono pigri, ecco, diciamo che dipende allora, dalla pigrizia, sì.
1: Facciamo un invito.
0: Noi donne siamo sempre più
1: attive,
0: sì.
1: Ma allora Maria, facciamo un invito agli uomini, ai signori uomini, di non venire.
0: Allora, uomini, alzatevi dal divano, per favore. Allora muovetevi un po',
1: ecco,
0: venite a trovarci al club I Pionieri.
1: Certo.
0: Una volta vedete quello che facciamo e poi potreste ritornerete.
1: Non si tratta solo di mangiare,
0: si tratta di muoversi.
1: Si tratta di muoversi, di partecipare alle varie attività.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Quindi, signori uomini, vengono soltanto di sole feste, la festa della mamma, di Natale.
0: Sì.
1: Perché sanno che là si mangia, no?
0: Sanno che là si mangia e sì. C'è un po' di divertimento pure, però purtroppo soprattutto perché si mangia.
1: Soprattutto perché si mangia, ecco.
0: E non sono interessati, può darsi sono interessati alle bocce, gli uomini, altre attività, ma non al bingo, diciamo, che noi facciamo anche il bingo,
1: sì,
0: il venerdì, e nemmeno alla ginnastica.
1: Ecco, mi ha detto che il club si riunisce il venerdì, a che ora si...
0: A partire dalle 13.
1: Dalle 13?
0: Dalle 13 fino alle 15.30, 15.45.
1: Ecco, ma quando finisce voi magari volete rimanere ancora per fare altre cose oppure...
0: No, la gente è molto... c'ha troppa fretta di partire, anche perché hanno il trasporto ad attendere.
1: Ah, ecco, il trasporto, molti vengono...
0: Certo, da rispettare, allora cerchiamo sempre di sbrigarci verso le 15.30, 15.45 massimo.
1: Ecco Maria, in quanto presidente da poco tempo, vuoi magari inserire, fare delle novità, cercare di vedere se si può fare anche, introdurre qualche altro tipo di attività?
0: Sì, cercheremo con tempo di introdurre, studieremo i gusti dei membri,
1: sì,
0: e piano piano introdurremo altre cose.
1: Ho capito. Quindi al momento quello che la cosa che piace di più fare ai membri qual è?
0: È la ginnastica e il bingo.
1: Ginnastica e bingo. Mm-hmm. E va bene, d'accordo. Allora io ricordo appunto che il club I Pionieri si riunisce al parc Henri Julien, che si trova al 9300 Rue Saint-Denis. Faccio un invito a tutte le persone che abitano da quelle parti, ma che non abitano da quelle parti, perché il metro Sauvé è vicino, quindi se vogliono partecipare possono chiamarci qui al CRAIC e noi volentieri daremo tutte le informazioni.
0: Noi li aspettiamo a braccia aperte.
1: Ecco Maria, li aspetto a braccia aperte, giustamente, i nuovi membri, perché abbiamo bisogno.
0: Che ne abbiamo bisogno di nuovi membri.
1: Certamente.
0: Abbiamo bisogno della releve.
1: Della releve, benissimo. E allora con questo appello io ringrazio e saluto Maria Morabito, ringrazio le Repos Saint François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Sono io che ringrazio te.

0: Fabrizio.
1: D'accordo, grazie Maria, ciao a tutti.
2: Ringrazio Fabrizio e la signora Maria Morabito, neopresidente del Club I Pionieri. Invio un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
3: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Métropolitain Est, sul web audianjou.com.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: européenne Deci, Maison Lipari et fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pesche gialle $1.99 la libra, rib steak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
3: No, vi dà appuntamento domani alle ore 10 per Domani Sposi. A proposito di Sal da Vinci, dopo il bagno di folla di qui a Montreal e a Toronto, è tornato in Italia, tornerà in Nord America il mese prossimo, ma in Italia lo aspettano ancora tantissimi impegni, tantissimi passaggi televisivi e radiofonici proprio in occasione del lancio del suo primo diciamo, album di questo 2026, dal titolo Per sempre sì. Il brano trainante si intitola Poesia, uscirà ufficialmente domani, quindi vi faccio ascoltare soltanto 30 secondi di questa melodia, una baciata che sicuramente diventerà il suo terzo tormentone di fila. Diciamo che non sbaglia un colpo. Dopo Rossetto e Caffè c'è stata Per sempre sì, adesso Poesia. Sentite un pochino.
4: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano Sotto il cielo di Napoli.
5: Non ce la siamo più, manca un'ora.
3: Allora, dopo il Sotto il cielo di Napoli vi farò ascoltare 30 secondi della nuova canzone di Sal da Vinci, che sarà ufficialmente pubblicata domani e quindi sarà, diciamo, disponibile su tutte le piattaforme. Adesso invece per Sotto il cielo di Napoli iniziamo con un brano classico firmato da Lucio Dalla dal titolo Caruso, seguito da Roberto Vecchioni con O Prim'amore. Buon ascolto.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Bombardamenti, operazioni terrestri, continua e si espande la massiccia offensiva di Israele sul Libano.
5: Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah, era l'obiettivo dell'attacco israeliano condotto sui quartieri meridionali di Beirut. Non è ancora chiaro se al-Husni sia stato ucciso. Da circa 3 settimane le forze armate dello Stato ebraico non colpivano la capitale libanese, mentre continuano e si espandono le operazioni militari nel sud del Libano. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate israeliane che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito dello Stato ebraico. Oggi, ancora una volta, le forze armate israeliane hanno intimato agli abitanti dei villaggi del sud del Libano di abbandonare le loro case e hanno annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti sul terreno con le milizie filo-iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine, mentre lo Stato ebraico colpisce anche a sud, nella striscia di Gaza. Ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui viveva, nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra di essi anche dei bambini. Al momento si contano 7 vittime. Enzor Ceri, GR1.
4: Per affrontare il caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. È quello che indica in una lettera inviata il vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post sui social. Sentiamo come procedono le borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
6: Sì, le borse europee restano deboli, continuano a reagire male alla ripresa degli scontri in Iran e in Medio Oriente. Londra cede 1%, Francoforte e Parigi lo 0,6%, fa eccezione Milano sulla parità sostenuta da bancari, energetici e industriali. A Piazza Affari le migliori del listino sono Leonardo e Avio, che salgono più del 3%. Il settore difesa corre del resto in tutta Europa dopo la linea di credito garantita da Bruxelles a Kiev. Attenzione poi a MPS e Banco BPM dopo le indiscrezioni fra contatti avanzati per una possibile fusione tra le due banche. Intanto il prezzo del petrolio torna a crescere, il Brent europeo sale del 2,2%, oltre i $96 al barile. Nel frattempo l'apertura di Wall Street è in lieve ribasso, Dow Jones e Nasdaq scendono di circa 0,2 punti, nonostante i dati sull'inflazione PCE americani in linea con le attese e quelli sulla crescita del PIL nel primo trimestre inferiori alle attese. Notizie positive per il mercato perché non lasciano presagire prossimi aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed. A voi.
4: Un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa. Sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti, il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino nel processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca nei confronti dell'imprenditrice balneare di Viareggio accusata di aver ucciso il 52enne Nureddin Mezgui. La donna lo ha investito con un SUV l'8 settembre 2024 dopo il furto di una borsa dall'auto. Secondo l'accusa non ha tentato di fermarlo ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Il diritto alla pensione di reversibilità riguarda anche le coppie omosessuali che si sono spostate all'estero prima del 2016, anno in cui è entrata in vigore in Italia la legge sulle unioni civili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando così illegittima la norma per cui finora l'assegno veniva negato nel caso in cui il decesso del partner era avvenuto prima della riforma sulle unioni civili. Tennis, Sinner ha perso il match contro l'argentino Cerundolo al Roland Garros. A un passo dalla vittoria al numero uno del mondo ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo ed è stato battuto al quinto set. E il caldo è un caldo che si fa sentire anche in Veneto nella 18ª tappa del Giro d'Italia, dove c'è per noi Manuel Codignoni.
0: E dici bene, perché le temperature sono tutte sempre state oltre i 30 gradi. Un problema per Jonas Vingegaard, la maglia rosa, che si è leggermente attardato, ma adesso riconquista la coda del gruppo scortato dal suo fedele scudiero Victor Campenaerts. Per quello che riguarda invece la situazione di corsa, davanti restano in quattro Gens, Alpecin, Show, Education First e poi Mattia Bais, italiano trentino della Polti Visit Malta, e Mifsud, maltese della Polti Visit Malta. 1:12 il vantaggio nei confronti del gruppo, dove appena rientrata, come detto, la maglia rosa, gruppo guidato da due squadre, da tre squadre anzi in particolare, la Riddle Trek di Giulio Ciccone ma anche di Jonathan Milan, la UAE di Jonathan Narvaez, maglia ciclamino, la tappa potrebbe essere adatta a lui, ma anche la NSN di Cormin Strong e Ethan Vernon. Si è scalato il primo gran premio della montagna di giornata, siamo in attesa del secondo, di quello che deciderà presumibilmente la frazione, il muro di Cadel Poggio, ma bisognerà aspettare ancora un po'. E allora da Pieve di Soligo per il momento con Danilo Ambra, a te.
4: Ed è tutto per questa edizione, linea al pomeriggio di Radio 1.
6: Diamo ora uno sguardo ai cambi valutari indicativi, dollaro americano 1,38, euro 1,60.
3: Previsioni del tempo.
6: Soleggiato a Montreal con la temperatura presente è sempre di 18 gradi, la massima prevista per oggi è di 21. Domani cielo coperto con pioggia e una massima di 17 gradi, quindi generalmente nuvoloso con 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, venti provenienti dal nord alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Minima questa notte 12 gradi.

0: per fare acquisti.
1: Margherita, la bontà della tradizione, una ricetta unica per pane e pizza di qualità presso l'Intermarché La Goria.
2: Da HyundaiGabriel.com a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.com e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.com, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.com al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: 10 spiedini di gamberi marinati, una libbra, a $14,99. Sardine dal Marocco, 800 grammi, a $5,99. Cuori di carciofi, unico, 680 ml, a $5,99. Costatelle di maiale, già cotte, $9,99 la libbra. Anguria, grande, $6,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Salve, il patronato Enasco propone 2 conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivière des Prairies 494 6902.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse, $2.99 la libra. Burger di maiale, dolce o piccante, $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano, $12.99 la libra. Passata Mutti, 700 grammi, $2.99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Anguria, circa 60 libbre, $7.99. Pilon di pollo, $2.79 la libbra. Prosciutto cotto, papì, $9.99 la libbra. Tè San Benedetto, 1,5 litri, $3 per $5.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier. La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra La Corder e Longelier.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Bene, oggi sembra una missione impossibile per quanto riguarda... Abbiamo veramente creato un suspense non indifferente. Stavo dicendo, per quanto riguarda la nuova canzone di Sal Da Vinci, che uscirà su tutte le piattaforme domani, anche se insomma gli album saranno distribuiti a breve. Lui ne ha parlato, ha regalato già il suo primo esemplare di album a Fabio Fazio durante l'ultima intervista che ha fatto prima di partire alla volta del Canada. Quindi dicevo che è veramente super impegnato e questo è il suo momento non d'oro ma di platino, e come dicevo sarà sicuramente un altro tormentone, quindi il terzo della serie. Quindi diciamo che i proverbi sono la saggezza dei popoli, non c'è due senza tre, e questo è il terzo potenziale, ma sicuramente tormentone, di Sal Da Vinci. Il titolo è Poesia. Sentite un po', se vi piace.

E questi erano i Pooh che saranno a Montreal il 27 novembre prossimo, quindi riceveremo altri artisti nel corso dell'anno e adesso credo che saremo pronti a farvi ascoltare. Vediamo un attimo, siamo pronti? Ci dicono di sì, ascoltiamo questi 30 secondi della canzone Poesia. Alleluia!

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo modo. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La Lumière.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse. Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su ledelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: 790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Centro Alimentare Bertucci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Bocconcini saputo, 375 grammi, 3,49. Pasta Camerino, varietà assortita 500 grammi, formati classici, 2,99. Caffè Lavazza, crema e gusto e qualità rossa, 250 grammi, 5,99.
1: Centro Alimentare Bertucci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Ebbene, oggi dedichiamo questo articolo a tutte le mamme in dolce attesa. Cosa sente un feto dentro la pancia della mamma? Numerosi studi scientifici ribaltano il pregiudizio secondo cui dentro il pancione materno regna il silenzio assoluto. Il mondo sonoro prenatale invece sarebbe ricchissimo. Secondo un articolo sulla rivista dell'Associazione Americana di Pediatria, la capacità di sentire vibrazioni attraverso il corpo è attiva alla nona settimana di gestazione. Grazie allo sviluppo delle strutture anatomiche, esempio orecchio medio, che permettono la trasmissione delle onde sonore al cervello. Dalla 21ª settimana il feto percepisce i suoni per via uditiva e a 25 settimane risponde a stimoli acustici. A 30 settimane risponde, cioè sente tutti i rumori materni, cioè quelli digestivi, il battito cardiaco, il suo respiro, somigliante a quello della risacca sulla spiaggia, e la sua voce, propagata dal sacco amniotico. Dentro la pancia il feto percepisce però gli stimoli acustici in modo distorto e amplificato. I suoni vengono infatti filtrati dal liquido amniotico, che li trasforma in vibrazione, filtrando i suoni acuti, mantenendo quasi inalterati quelli gravi, mentre il corpo materno agisce come una camera di risonanza. La voce materna risulta così di circa 5,2 decibel più intensa cioè del normale, mentre il rumore di passi trasferito dal liquido amniotico fa pensare a quello di un rimbombo lontano. Quindi il respiro della mamma è come la risacca del mare per il feto, i suoi passi come un rimbombo lontano e la sua voce.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Boc, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514-654-4630.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
4: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena, anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
0: CFMB 1280. Sono esattamente le ore 16:51 minuti primi, fra 9 minuti l'ultimo GR a cura della RAI. Adesso invece ascoltiamo Marcella con Pelle Diamante.

0: Ed eccoci di ritorno, sono esattamente le 16:57 minuti primi. Ebbene, il tempo si diverte con noi, attualmente non sta piovendo su Montreal, abbiamo avuto una leggera pioggia poco fa e ci dicono che inizierà a piovere come si deve, così sembra, durante il corso della serata, ma noi prenderemo un'ora alla volta, un minuto alla volta, un giorno alla volta, e questo è ciò che ci passa madre natura. Allora, non abbiamo il tempo per una canzone in vista del notiziario delle 17, quindi ne approfittiamo per dirvi che secondo uno studio è stato scoperto che sono più igieniche le salviette di carta degli asciugatori automatici. Perché? Bene, dicevo che c'è stato uno studio tra le tradizionali salviette cartacee e i più moderni hand dryer, quindi dispositivi che sparano questo getto di aria calda. Le prime rappresentano la scelta decisamente più igienica. Perché? Ebbene, hanno effettuato delle misurazioni nei bagni di 3 ospedali facendo indossare a dei volontari un camice e dei guanti in lattice. Su questi è stato sparso un batteriofago, cioè un virus innocuo per gli umani ma in grado di infettare i batteri e utilizzabile come segnale per i rilevamenti. Senza lavare le mani con il sapone, e molti abbiamo visto che lo fanno, per simulare una condizione di scarsa igiene, i volontari le hanno invece asciugate con una salvietta in carta e con un getto di aria calda. Successivamente i ricercatori hanno esaminato le superfici entrate in contatto con i guanti e i camici, come maniglie, pulsanti e pareti dei bagni. I risultati hanno mostrato che in generale gli oggetti toccati da chi aveva asciugato le mani con l'hand dryer, ossia l'asciugatore elettrico, mostravano maggiori segni di contaminazione. Questo perché, secondo gli studiosi, il getto d'aria crea un aerosol che diffonde più facilmente batteri e virus, mentre gli asciugamani di carta assorbono insieme all'acqua i microbi rimasti sulle mani. È interessante.
1: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del salone funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Bombardamenti, operazioni terrestri, continua e si espande la massiccia offensiva di Israele sul Libano.
6: Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah, era l'obiettivo dell'attacco israeliano condotto sui quartieri meridionali di Beirut. Non è ancora chiaro se al-Husni sia stato ucciso. Da circa 3 settimane le forze armate dello Stato ebraico non colpivano la capitale libanese, mentre continuano e si espandono le operazioni militari nel sud del Libano. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate israeliane che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito dello Stato ebraico. Oggi, ancora una volta, le forze armate israeliane hanno intimato agli abitanti dei villaggi del sud del Libano di abbandonare le loro case e hanno annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti sul terreno con le milizie filo-iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine, mentre lo Stato ebraico colpisce anche a sud, nella striscia di Gaza. Ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui viveva, nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra di essi anche dei bambini. Al momento si contano 7 vittime. Enzor Ceri, GR1.
5: Per affrontare il caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. È quello che indica in una lettera inviata il vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post sui social. Sentiamo come procedono le borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
4: Sì, le borse europee restano deboli, continuano a reagire male alla ripresa degli scontri in Iran e in Medio Oriente. Londra cede 1%, Francoforte e Parigi lo 0,6%, fa eccezione Milano sulla parità sostenuta da bancari, energetici e industriali. A Piazza Affari le migliori del listino sono Leonardo e Avio, che salgono più del 3%. Il settore difesa corre del resto in tutta Europa dopo la linea di credito garantita da Bruxelles a Kiev. Attenzione poi a MPS e Banco BPM dopo le indiscrezioni fra contatti avanzati per una possibile fusione tra le due banche. Intanto il prezzo del petrolio torna a crescere, il Brent europeo sale del 2,2%, oltre i $96 al barile. Nel frattempo l'apertura di Wall Street è in lieve ribasso, Dow Jones e Nasdaq scendono di circa 0,2 punti, nonostante i dati sull'inflazione PCE americana in linea con le attese e quelli sulla crescita del PIL nel primo trimestre inferiori alle attese, notizie positive per il mercato perché non lasciano presagire prossimi aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed. A voi.
5: Un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa. Sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti, il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino nel processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca nei confronti dell'imprenditrice balneare di Viareggio accusata di aver ucciso il 52enne Nureddin Mezgui. La donna lo ha investito con un SUV l'8 settembre 2024 dopo il furto di una borsa dall'auto. Secondo l'accusa non ha tentato di fermarlo ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Il diritto alla pensione di reversibilità riguarda anche le coppie omosessuali che si sono spostate all'estero prima del 2016, anno in cui è entrata in vigore in Italia la legge sulle unioni civili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando così illegittima la norma per cui finora l'assegno veniva negato nel caso in cui il decesso del partner era avvenuto prima della riforma sulle unioni civili. Tennis: Sinner ha perso il match contro l'argentino Cerundolo al Roland Garros, a un passo dalla vittoria al numero uno del mondo ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo ed è stato battuto al quinto set. E il caldo è un caldo che si fa sentire anche in Veneto nella 18ª tappa del Giro d'Italia, dove c'è per noi Manuel Codignoni.
7: E dici bene, perché le temperature sono tutte sempre state oltre i 30 gradi. Un problema per Jonas Vingegaard, la maglia rosa, che si è leggermente attardato ma adesso riconquista la coda del gruppo scortato dal suo fedele scudiero Victor Campenaerts. Per quello che riguarda invece la situazione di corsa, davanti restano in 4 Gens, Alpecin, Show, Education First e poi Mattia Bais, italiano trentino della Polti Visit Malta, e Mifsud, maltese della Polti Visit Malta. 1:12 il vantaggio nei confronti del gruppo, dove appena entrata, come detto, la maglia rosa, gruppo guidato da tre squadre, in particolare la Riddle Trek di Giulio Ciccone ma anche di Jonathan Milan, la UAE di Jonathan Narvaez, maglia ciclamino, la tappa potrebbe essere adatta a lui, ma anche la NSN di Cormin Strong e Ethan Vernon. Si è scalato il primo gran premio della montagna di giornata, siamo in attesa del secondo, di quello che deciderà presumibilmente la frazione, il muro di Cadel Poggio, ma bisognerà aspettare ancora un po'. E allora, da Pieve di Soligo, per il momento, con Danilo Ambra, a te.
5: Ed è tutto per questa edizione, linea al pomeriggio di Radio 1.
0: Ed ora i cambi indicativi. Dollaro americano oggi vale $1.38 del dollaro canadese, mentre l'euro è a 1,60.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
8: Previsioni del tempo.
0: Cielo variabile a Montreal, 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, venti provenienti dal nord alla velocità di 20 km orari con raffiche che potrebbero raggiungere i 40 km. Questa notte la temperatura sarà di 12 gradi. Parliamo ovviamente della minima. Domani cielo nuvoloso con pioggia che inizierà nel corso del pomeriggio. Massima prevista per domani 17 gradi. Attualmente all'esterno dei nostri studi i gradi sono 18.

Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari. Il titolo del suggerimento letterario di questa settimana è La donna giusta. L'autore è Sandor Marai, la casa editrice ad Elfi. E questa è la trama. Un pomeriggio, in una elegante pasticceria di Budapest, una donna racconta a un'altra donna come un giorno, avendo trovato nel portafogli di suo marito un pezzetto di nastro viola, abbia capito che nella vita di lui c'era stata, o forse c'era ancora, una passione segreta e bruciante, e come da quel momento abbia cercato invano di riconquistarlo. Una notte, in un caffè della stessa città, bevendo vino e fumando una sigaretta dopo l'altra, l'uomo che è stato suo marito racconta a un altro uomo come abbia aspettato per anni una donna che era diventata per lui una ragione di vita e insieme un veleno mortale, e come, dopo aver lasciato per lei la prima moglie, l'abbia sposata e poi inesorabilmente perduta. Davvero intrigante, quindi vi invitiamo alla lettura di questo e di altri libri. Il titolo del suggerimento letterario di questa settimana, lo ricordiamo, è La donna giusta di Sandor Marai. E salutiamo gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura. Appuntamento alla settimana prossima.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra. Rib steak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra. Pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
2: Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'Evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta, 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: E questo era l'ultimo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli. Adesso cediamo il microfono al dottor Filippo Ongaro, il quale ci spiega le vere ragioni per cui è difficile seguire una dieta e dimagrire. Buon ascolto.
1: In realtà negli ultimi forse 20-30 anni sono arrivate sul mercato un numero infinito di diete. C'è stato tutto il contrario di tutto. Prima viva i carboidrati, poi abbasso i carboidrati. Prima abbasso i grassi, poi viva i grassi, poi la chetogenica, la controchetogenica, insomma la paleolitica, la mediterranea, di tutto, perfino ho perso il filo. Uno dei motivi per cui ho iniziato a disinteressarmi a questa giungla di diete è che si fa fatica a capire veramente il razionale, e so che arriveranno subito i commenti di qualcuno che è appassionato della paleodieta che dirà no, questa è quella vera, poi arriverà l'appassionato della chetogenica che dirà no, la chetogenica ha risolto tutti i problemi dell'umanità. Beh, ti garantisco che ho abbastanza esperienza e ho approfondito il tema per poter dire che nessuno di questi approcci ha risolto in maniera significativa il problema centrale per cui le cosiddette diete sono nate, ossia contenere l'epidemico aumento di sovrappeso e di obesità. Basta vedere i dati. Mano a mano che sono arrivate sul mercato sempre più diete, in realtà è aumentato il numero di persone che ha problemi con il peso e sicuramente il numero di persone al mondo che è affetta da obesità. Quindi vuol dire che i risultati sono scarsi. Al di là delle teorie, quello che conta è la pratica e l'applicazione, in questo caso i risultati sono modesti. Ma la cosa fondamentale da capire è che, ahimè, chi è portato ad ingrassare continua ad ingrassare, diete o non diete, e chi non è portato ad ingrassare continua a mangiare e in qualche modo non ingrassa. Una delle ragioni, secondo me, fondamentali è che tutti quelli che approcciano una cosiddetta dieta la approcciano con un'ottica di tempo limitato, e si potrebbe dire che manca un certo grado di costanza. Il tempo è la cosa più importante. Se adotti uno stile alimentare che puoi mantenere nel tempo a lungo, e ovviamente questo è abbinato a uno stile di vita corretto con una quantità corretta di attività fisica, beh, qualcosa si mette in moto. Ma è chiaro che se invece, proprio per la natura stessa dell'approccio alimentare, è impossibile mantenerlo a lungo nel tempo, è evidente che non ci sarà abbastanza tempo per ottenere veri risultati. Ed è per questo che ho sempre contestato l'idea della prova costume, dei giornali che si riempiono di articoli a maggio per essere in forma a luglio. Sono cose ridicole. Bisogna puntare a un orizzonte temporale molto più lungo, ma soprattutto bisogna puntare a un orizzonte temporale continuo, cioè devi trovare uno stile alimentare che puoi adottare sempre, che ti permetta di mantenere un peso stabile o di tornare al peso ottimale nel caso tu l'avessi già perso. Il problema ruota tutto attorno alla sfera psicologica, è assolutamente secondaria alla tipologia di approccio nutrizionale che adotti, tant'è che quei dati che esistono in letteratura mostrano che bene o male le diete funzionano tutte, se si fanno. Il problema è che non si riescono a fare a lungo nel tempo. Ma il concetto di confronto tra gli approcci nutrizionali, sì, certo, ce n'è qualcuno che funziona di più, qualcuno che funziona di meno, sicuramente alcuni approcci funzionano meglio in alcune tipologie di soggetti piuttosto che in altri, ma in buona sostanza il concetto è: se stai a dieta il peso lo regoli. La verità è che a dieta non riesci a starci, questo è il senso di quello che sto provando a trasmetterti. E tutto ruota attorno alla sfera psicologica, ossia ruota attorno alla capacità di contenere le tentazioni momentanee, perché vedi un beneficio a lungo termine che ha un valore più grande. Questo si chiama proprio ritardo della gratificazione. Chi è capace di dire di no al dolcetto, al biscotto, allo snack, alla buffata, chi è capace di dire di no perché vede più in là nel tempo e capisce che c'è un beneficio più grande che lo attende, allora riesce a stare in un regime per un tempo sufficiente per ottenere i risultati. Ma bisogna chiedersi un'altra cosa: chi cede, perché cede? Cioè, chi cede? Cede perché non ha forza di volontà, non ha motivazione, non ha disciplina, che sono le teorie piuttosto superficiali che si sono sempre sentite, oppure cede perché ne ha bisogno. E se ne ha bisogno, allora chiediamoci da dove nasce questo bisogno che la persona tenta di colmare con gli alimenti, pur sapendo che crea a se stesso un danno nel tempo. Beh, il bisogno nasce dallo stress, dalla solitudine, dalla noia, dalle delusioni, dall'eccesso di lavoro, dalla frustrazione, nasce da tutte quelle emozioni negative che ci costa un sacco di fatica ammettere che hanno un ruolo così pesante nella nostra vita e che sono capaci di condizionare le nostre scelte, non in teoria, perché in teoria sappiamo tutti che vorremmo essere più in forma, ma nella pratica delle scelte quotidiane istantanee, quando devi dire di no a una cosa, questi fattori psicoemotivi sono quelli che veramente pesano. È la mente che si ribella alla tua vita, che ti porta a mangiare, e poi quando ti metti a dieta, la stessa mente si ribella anche alla dieta, ovviamente. Quindi conoscere le basi scientifiche di una corretta nutrizione, al di là di scegliere una dieta piuttosto che un'altra, quasi sempre solo sulla base della moda momentanea, è sicuramente importante. Io ho speso molte energie nel creare tutta una serie di corsi che puoi trovare sul mio sito, in cui anche parlo in maniera scientifica molto approfondita degli approcci nutrizionali che ritengo siano corretti. Ma questa è una parte. La parte più importante è capire se stessi e capire le ragioni che ti portano ad eccedere, le ragioni che ti portano a venir meno alle promesse che hai fatto a te stesso, le ragioni che ti portano a mangiare per l'ennesima volta quella cosa che sai che non dovresti mangiare, o perché ti fa male o perché ti fa ingrassare. Il tema è adottare nuove abitudini di vita, non mettersi a dieta. E sicuramente non mettersi a dieta per un mese o due mesi. Dobbiamo, in altre parole, eliminare le cause, non i sintomi. O perlomeno provare ad eliminare le cause. E qui voglio aprire una parentesi che può sembrare paradossale in un video come questo, ma una delle cause è anche l'essere diventati ossessivi con dei modelli e degli ideali di bellezza che sono falsi e che, ahimè, portano inevitabilmente a un fallimento. Perché? Perché la sommatoria di aspettative eccessive e fretta, cioè tempo insufficiente, è la ricetta perfetta per fallire. E nel momento in cui fallisci, cala la tua autostima, aumenta la frustrazione e dunque aumentano le cause stesse che ti portano ad eccedere con il cibo. Quindi quello che io suggerisco, e ripeto, questi sono video semplici, se hai voglia di approfondire vai sul mio sito e scopri che ci sono tanti modi di approfondire in maniera molto più articolata e strutturata, ma quello che voglio dirti qui è abbastanza, spero che sia abbastanza chiaro. Lavora, prima di contare le calorie, lavora su te stesso, lavora sul tuo mondo interiore, cerca di capire le ragioni per cui non riesci a controllarti con l'alimentazione e lavora su quelle in primis. Se sei troppo stanco, dormi di più. Se ci sono cose che non vanno nella tua vita relazionale, prova a risolverle. Se c'è qualcosa nella tua professione che non ti fa stare tranquillo, lavora su quello per migliorare quello, perché queste sono le cause che ti portano a perdere il controllo. È chiaro, non è che basta, poi devi anche mangiare bene, ma quello che sto dicendo è che mangiare bene risulterà molto più facile perché non ci saranno le ragioni che ti portano ad andare fuori strada. E infine, non farti ingannare da modelli di bellezza falsi. Il confronto non lo devi fare con l'altro, lo devi fare con te stesso. Devi vedere il miglioramento rispetto a come eri. Devi avere come idea il tornare come sei stato, non l'essere qualcun altro, non il diventare chi non sei. Spesso poi modelli falsati da Photoshop o mille altre trovate per rendere il corpo assolutamente bello e attraente. Non farti ingannare da questa cosa. La vita è tua, il percorso è tuo, il corpo è tuo. Impara a capire le ragioni per cui accadono determinate cose, lavora su quello e confrontati solo con te stesso.
0: come sempre, sacrosante parole da parte del dottor Filippo Ongaro, e devo dire che insomma vale la pena anche andare su YouTube, sul suo sito, e approfondire tutti gli argomenti che vi proponiamo nel corso di Buon Pomeriggio. Ebbene, sono esattamente le ore 17:34 minuti primi, un po' di pubblicità, una canzone, un'altra novità discografica, e dopo daremo uno sguardo alle super classifiche italiane.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
5: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Prima di farvi ascoltare un'altra novità discografica, questa volta sarà Elisa a presentarcela. Diamo uno sguardo alle 10 canzoni più forti in streaming su Spotify. Al 10° posto Michael Jackson, Billie Jean. Al 9° Artist 5, davvero davvero. E poi Artie 5, non la conosciamo. All'8° posto Shiva e Kijuji, Babyface. Al 7° Fred De Palma con Anita e Amy Schilla, La testa gira. Al 6° Joliet con la canzone d'amore. Al 5° I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Al 4° ancora Artie 5, Swang Music. Per quanto riguarda il 3° posto, Shiva e Anna, quindi siamo sul podio, Obsessed. Al 2° Shiva e Joliet, Bad Bad Bad. E al 1° posto Samurai J con Ossessione. E adesso ascoltiamo Lisa con Amore è.

0: Una breve riflessione con Ivana.
1: Ma deve pure arrivare in un giorno qualsiasi il momento del distacco, lo strappo dalle abitudini, dalla scuola, dalla casa, dal lavoro, dall'amore, dagli amici. Deve pure esserci anche se ci fa male l'ora dell'addio. Finisce per sempre un capitolo del nostro povero libro e ne comincia un altro, forse bellissimo, chissà. Magari potessimo leggerlo subito, ma intanto il cuore si è fatto pesante e il tempo passato che a viverlo ci era parso così ingrato diventa meraviglioso nella nebbia della nostalgia. Un altro capitolo, poi un altro ancora. Ecco l'ultima porta, spalancata sul buio. Basta un passo oltre la soglia e non ricordiamo più nulla.

E questi erano Clara e San Giovanni con le ragazze. Non abbiamo ancora dato il cambio dell'oro, il valore dell'oro quest'oggi. È un lieve rialzo rispetto ai giorni scorsi, ma comunque sempre molto alto. Sono 6.254 dollari l'oncia, quindi il prezzo dell'oro oggi è stato quotato 6.254 dollari canadesi, ovviamente l'oncia. Oggi è il 148esimo giorno dell'anno e noi ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione del buon pomeriggio di oggi e di questa settimana. Ascoltiamo l'ultimo singolo di Paola Turci, Vita mia.

Molto bella la canzone Vita Mia di Paola Turci, e con lei non ci lasciamo perché c'è ancora un'altra novità discografica interpretata da Paolo Belli, e chiuderemo proprio con lui perché lui dice: voglio tutto l'amore che c'è. Ma prima vi diciamo che da quando abbiamo iniziato il buon pomeriggio abbiamo guadagnato un grado, siamo arrivati a 19 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 51%. Domani, venerdì, i programmi in lingua italiana inizieranno alle 5 con Roberto Italianissimo. Seguirà il risveglio con Vittoria, che sarà poi rimpiazzata nel pomeriggio da Sonia Benedetto. Ma Sonia sarà con voi alle 10 per Domani Sposi. Insomma, CFMB vincono le quote rosa, saranno tre programmi tutti animati dalle signore, per cui anche per la settimana prossima sarà così. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo Ossian Brice Boisbaudry in sala regia. Vi auguriamo di trascorrere un bellissimo weekend, anche se sarà grigio. Ci dicono che pioverà sia sabato che domenica e la massima sarà di soli 19 gradi, altro che 20, 19 gradi. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB martedì prossimo, alla stessa ora, programma speciale in occasione della festa della Repubblica. Ci lasciamo con un pensiero di Albert Einstein che dice: non importa quanto bene venga raccontata una bugia, la verità alla fine vince sempre. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa. Ciao ciao a tutti da Ivana.

दो दिखते हैं, आंखें खोलो।